0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori.

0: per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
0: Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento. Radio Freccia.
2: Wella, wella, wella, le 6 in punto, buongiorno, bentrovati, siete su Radio Freccia, la Freito via fino alle 10, siamo in diretta da quel di Praia Mare, non dimenticatelo, noi abbiamo visto già un'alba meravigliosa, voi no.
3: L'alba c'è già?
2: L'alba c'è già, c'è già.
3: L'ho persa?
2: No, io la vedo adesso di tre quarti e vedo che sta sorgendo il sole.
3: C'è una cosa,
2: quindi...
3: adesso con il primo disco io vado a vedere,
2: va bene,
3: a vedere
2: va
3: l'alba.
2: Bene, va bene,
3: intanto
2: va bene.
3: Tra poco arriverà il primo appuntamento della giornata, cioè quello con il Neon Zitan, il nostro Japan Time, quindi aspettiamo le vostre sigle brevi ma creative, cimentatevi in pochi secondi dicendo Neon Zitan, quello che volete voi in un giapponese maccheronico, il numero è quello 366-663-4466.

0: Alle 6.06 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Cresce il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia occidentale. I morti sono almeno 132, i feriti oltre 570. Secondo le stime però potrebbero aver perso la vita oltre 1000 persone. Più di 1500 le abitazioni danneggiate e 61 gli edifici crollati.
1: Ci spostiamo in Italia. Prima notte in carcere a Roma per l'imprenditore ed ex giornalista Walter Lavitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al conduttore della trasmissione Report Siegfried Ranucci avvenuto ad ottobre a Pomezia. Gli è stato contestato anche il metodo mafioso, avrebbe cercato di favorire l'ingresso del giornalista in politica, progetto di cui Ranucci sarebbe stato all'oscuro.
0: Dopo qualche giorno di relativo silenzio, il presidente degli Stati Uniti Trump è tornato a parlare della guerra contro l'Iran, affermando che lo stretto di Hormuz è stato sminato ed è controllato da Washington al 100%, poi ha detto di avere le capacità per decapitare il regime iraniano.
1: Si è costituito il presunto pirata della strada che domenica avrebbe travolto, uccidendolo senza fermarsi a prestare soccorso, un ciclista di 28 anni di Ugento in provincia di Lecce. Il presunto investitore ha 22 anni, denunciato in stato di libertà per omicidio stradale, e il giovane ha raccontato di non essersi accorto di aver travolto il ciclista.
0: Prosegue l'attività esplosiva al cratere voragine dell'Etna, accompagnata da emissione di cenere. Sospesi tutti i voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto di Catania fino a questa mattina.
1: Apriamo la pagina sportiva. Doppietta azzurra nel lancio del peso maschile agli europei di atletica di Birmingham. Sul gradino più alto del podio è salito Leonardo Fabbri, che con il suo lancio ha raggiunto i 22,31 metri. Argento ancora italiano grazie a Zayn Veir, che ha lanciato a 21,12.
0: E continuano ad arrivare medaglie dagli europei di nuoto a Parigi. Alberto Razzetti ha vinto l'argento nei 400 misti, piazzandosi dietro al russo Ilya Borodin, ed è la prima medaglia conquistata in vasca dagli azzurri.
1: E il presidente americano Donald Trump scende in campo in difesa del numero della FIFA, Gianni Infantino. Sostituirlo sarebbe un grandissimo errore. Per le news è tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di martedì caratterizzata dalla presenza dell'anticiclone africano, che ci regala infatti spazi soleggiati. Da segnalare solo qualche fenomeno tra pomeriggio e sera su Alpi, Prealpi, rilievi appenninici e anche nelle zone interne di Sicilia e Sardegna. Caldo davvero intenso con anche ponte di 38 gradi. Dettagli sull'app di Trebimeteo.

0: Shame, what a shame, shame, shame, the funeral, Youngblood. E se avete visto il video sul 258, come special guest c'è il grande Ozzy, in realtà c'è anche sua moglie Sharon.
1: C'era un po' di gente.
0: Youngblood sì. Su Radio Freccia in questo martedì 11 agosto 2026, la Fry Tobia con voi fino alle 10. E anche oggi c'è l'appuntamento con il nostro Japan Time, o meglio il Nyonzitan.
1: Questa volta lo facciamo noi, sì, anche perché manca la sigla ufficiale, ma a parte la sigla ufficiale, quello che importa è quello che oggi si sono inventati i giapponesi.
2: Secchenを使わない車は.
1: Ma limpido!
0: Signorina, non abbiamo capito.
1: Riproviamo.
2: Secchenを使わない車は.
0: Ce l'ha detto anche sillabando, ma non abbiamo capito lo stesso.
1: La prima parola comunque che si intuisce è secchen. Questo sì? Perché parliamo della...
0: Cosa vuol dire seken in giapponese?
1: Doccia senza sapone.
0: La doccia seken è intuitivo.
1: È un attimo, è a secco, la doccia a secco come quella che si usa per... È la prima doccia in assoluto senza sapone. Oh, perché si sa che...
0: Non spargiamo la voce che già...
1: con queste temperature non è indicata. Però appunto per questo, sì, e per evitare il troppo consumo dell'acqua, hanno inventato questa doccia a bolle ultra fini. Sono talmente piccoline, delle nanobolle, che permettono di pulire a fondo i pori, sì, senza usare sapone, ma non tanto sapone, okay, proprio senza sapone, in genere.
0: Niente, un po' come lo shampoo secco dei cani.
1: È uguale, si lavano nella stessa maniera, ogni tanto fanno... Okay, ecco, così si muovono.
0: Devo dire, emette anche delle fragranze, non so.
1: Stanno anche creando quella situazione come si trova nelle spa, quelli anche che vanno con l'armocromia, ecco. Però l'importante è che siano fatti in questa maniera. Sono piccolissimi, sono finissimi, è nebulizzatore. L'importante è che non si usi il sapone, perché vanno, insomma, anche a evitare tanto inquinamento.
0: Allora, come si chiama questa invenzione?
1: Così lo capisci meglio.
2: Secchenを使わない車は.

0: Guarda Radio Freccia al canale 66 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv. Radio Freccia.
1: 18 popolo.
2: Abbastanza. Hai visto l'alba?
1: Ho visto l'alba. Era già albato
2: il giorno.
1: Questo verde di oggi. Era già albato quando mi sono affacciata alla nostra bellissima piscina che è qui davanti, proprio a due passi dal mare. Siamo al TH Resorts di Praia Mare,
2: sì.
1: E ci rimarremo fino al 23 di agosto, 7 su 7, e siamo in onda con voi. E 7 su 7 in onda con voi a quest'ora, come accade nella versione Daily The Rock Morning, cosa chiediamo?
2: Contro chi e contro cosa combattete? State combattendo? Avete combattuto tipo ieri sera? Ditecelo.
1: 366 663 44 66.

0: grande
1: versione. Cosa gli puoi dire? Cosa grande gli versione. Puoi dire? Nulla, nulla, nulla. Gli Shinedown, ricordiamo che il 2 di novembre saranno in concerto all'Alcatraz di Milano, perché hanno il tour dal nome semplicissimo Dance Kid Dance Act World Tour. Possiamo chiamare il tour Shinedown in Tour.
0: Vabbè, è una delle mie band preferite negli ultimi anni, notevoli. La band di Brent Smith e Sochi. Non ci sarà il bassista e produttore Eric Bass, perché si è preso una pausa, non sta bene, allora ha preferito insomma fermarsi e recuperare un po' di energie per tornare a Live and Kicking, anche perché lui è uno di quei bassisti che sul palco salta con il basso e bisogna dire sempre uno spettacolo straordinario. Voi contro cosa?

0: Cosa e contro chi state lottando in questo martedì mattina? 366-663-4466.
1: Come con chi combatto? Combatto con i ditteri.
2: I ditteri.
1: 3500 specie, ragazzi. Sì. Potete inventarvi 3500 offese diverse.
2: Per chi?
1: Maledette zanzare maledette.
0: Ah!
1: E stronza.
2: Ecco, giustamente. Ah, quindi ci sono tantissime varietà di zanzare. Sì. Ah, sì, zampe corte, zampe lunghe.
0: Voglio dire, come tutti gli esseri viventi ci saranno anche delle varie specie, no? Come le razze di cani e le razze di gatto, ci saranno anche le razze di zanzare. Non so, potrebbe esserci una zanzara pechinese.
2: Dici direttamente.
0: Una zanzara tedesca.
2: Però il nome tecnico è ditteri. Io ho imparato una cosa nuova, le ho sempre conosciute come zanzare, sempre offese come zanzare, anche a tanti umani le definiamo delle zanzare.
0: Potrebbe esserci una zanzara schnauzer.
2: Sì, cioè, gigante e nana, razza nana e razza gigante. Sì, potrebbero essere
0: una zanzara labrador.
2: Anche.
0: Cioè, capisci che
2: cioè, abbinate unicamente al settore canino anche. Non male. Va bene, comunque grazie mille per questa informazione. Ricordate 366-663-4466 per dirci a parte i ditteri, contro chi e contro cosa state combattendo in questo istante, oppure anche stanotte avete passato una notte un po' agitata, comunque ditecelo.
0: Ecco, fatelo in pochi secondi di audio, che ci sono arrivati messaggi da oltre un minuto, insomma non riusciamo né ad ascoltarli né a mandarli in onda. I gossip di Bedito, questa è Standing in the Way of Control.

0: Super wow anche per questo pezzo, siete su Radio Freccia, immediatamente riconoscibile per le canzoni. Poi accendete la radiovisione, scoprite che ci siamo noi. Dice,
1: però accade per
0: quanta bellezza.
1: Chi sei? Beppe il Bello.
0: Esattamente. Per quello.
2: Buongiorno da Beppe il Bello.
0: Capisci?
2: Continuo a combattere con l'amministrazione che non mi vuole dare nulla osta per trasferirmi a tavola. Come glielo devo spiegare che sono troppo innamorato della sindaca?
0: Per quello?
2: È una guerra che porto dentro, porterò con me fino alla fine. Ormai la mantengo altri due giorni perché poi vado in ferie, ma poi riprenderò la guerra. Un abbraccio a tutti da Peppe.
0: Quindi il cambio di residenza è solo per la sindaca?
1: No, il nulla osta non è il cambio di residenza, è per andare a lavorare all'altro municipio. Però secondo me non glielo danno per preservare la sua vita, perché qualora dovesse ottenere il nulla osta per andare a lavorare ad Avola, riceverebbe mazzate A dalla moglie, B dal marito della sindaca, capisci? Che
0: a ben donde, diciamo, così. Esatto. Però il motivo mi sembra molto ma molto valido. Chi non ci dà un motivo è lui.
3: Buongiorno. Io ci provo a combattere, diciamo che poi quando il gioco si fa duro tendo a perdere. Ma sti cazzi.
0: Sì, ma per cosa? Ma per quale motivo?
1: È rassegnato.
0: Niente, è rassegnato talmente tanto che buongiorno.
1: Perché, sarebbe quando il gioco si fa duro, i duri iniziano. Lui molla.
0: Niente. Carino. Buongiorno, ben ritrovati, Fretto Bia, grazie mille. A 24 gradi qui a Como si combatte contro un comitato che si oppone alla ristrutturazione dello stadio cittadino perché sta cadendo a pezzi, ma loro invece non ne vogliono sapere, nonostante dicono le battaglie politiche il nuovo che avanza, ma a quanto pare il nuovo che avanza non avanza.
1: Evidentemente tutto il mondo e il paese, anche nel comune di Como, per lo stadio bambole non c'è una lira.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 6.35, siete su Radio Freccia, questo è il Rock Morning Summer Edition, la Fra e Tobia fino alle 10, ma poi fino al 28 agosto, vi rendete conto, every day, sempre belle 4 ore per farvi compagnia, per farvi alzare con questa arietta freschina che sta caratterizzando i nostri
2: l'Italia.
1: Giorni in Italia. Sì.
2: Da nord a sud bisogna dire che...
1: Sta un gran bene.
2: Sì. È tutto un ventilatore a presa USB, è tutto un ventaglio con le scritte fantasiose sopra, siamo tutti lì a dire poi contro cosa e contro chi lottate stamattina. 366 663 4466 aspettiamo.

0: Le domande proprio da 20 milioni di dollari, voglio sapere cos'è l'amore.
1: Sì, ciao. Soprattutto non ce le fate a quest'ora perché la risposta pronta manca, ma soprattutto secondo me è una risposta talmente etica, talmente alta e filosofica che non ha una risposta.
0: No, non ha una risposta, soprattutto quindi, non ce l'abbiamo noi alle 6.41 del mattino quando ancora dobbiamo bere il secondo caffè della mattina, magari ne riparliamo verso le 7.15.
1: Sì, ci risentiamo dopo, ecco, intanto...
2: Buongiorno. Buongiorno. Io combatto con i colleghi che non hanno voglia di fare una beata minchia.
1: Ecco, okay. Perfetto, questa è una cosa chiara.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. Sì, buongiorno. Sì, non c'è una specifica, sintetico. Però a proposito di nel senso di linguaggio utilizzato.
3: Buongiorno sfrecciato.
0: Ciao.
3: Io combatto stamattina con la mia amata Etna, la dama bianca, che in questo momento più che bianca è nera.
1: È nera.
0: Sì.
3: Proprio incazzata nera perché sta ruotando e continua a buttare cenere.
0: Sì.
3: E niente, quindi devo andare dall'aeroporto di Catania all'aeroporto di Comiso. Quindi,
1: Sì,
0: tantissimi disagi, lo abbiamo detto anche nello spazio dedicato all'informazione. E vabbè, ma insomma, le persone che vivono intorno all'Etna sono purtroppo abituate a questo tipo di disagio. È vero anche che in questi giorni gli arrivi, le partenze per e dalla Sicilia sono copiose per via, insomma, delle persone che hanno scelto la bella Sicilia come meta delle vacanze, soprattutto nella settimana di Ferragosto, e tutto diventa un po' più complicato.
1: Uno spettacolo bellissimo, perché ovviamente le immagini le potete vedere, perché quando si muove la natura, a volte la fa in maniera dannosa, ma comunque estremamente affascinante. L'Etna fa parte di questo panorama.
4: Io vorrei replicare il letto della Fra.
0: Cos'è successo?
1: Non so quello
4: sono
1: che...
4: uscita dagli Ente, sono entrata negli Anta.
1: Vabbè.
0: Auguri Sara, tanti auguri.
1: Non sei l'unica, c'è qualcuno che è andato oltre. Roby da Cremona dice: io combatto con l'anzianità perché oggi sono 55.
0: Quindi sono Antaci.
1: Sono tanti.

0: carino, carino, carino. Vi accompagniamo lentamente alla sveglia, magari siete già proprio vicino alla colazione, al momento del caffè, beati voi. Buongiorno. È un periodo che lotto con una forte malinconia che mi accompagna da quando mi sveglio a quando vado a dormire. Il problema è che va tutto decisamente bene, quindi non capisco perché. Sono fortunato, ho una moglie con cui posso parlare, sicuramente questo aiuta, passerà.
1: Sì, allora diciamo che agosto è un mese un po' particolare,
0: sì,
1: il caldo non aiuta a tenere su l'umore e quindi insomma bisognerebbe intanto tenersi su con un po' di sali minerali che anche dal punto di vista dell'umore, dell'energia,
0: dici che aiuta
1: no? E poi rendersi conto veramente che se tutto va bene, tutto va bene, punto.
0: Sì, dai, magari devi fare ancora ferie, devi andare ancora in vacanza con famiglia eccetera, le cose si possono un po' sistemare, la malinconia può anche scappare via. Stai con noi che fidati, fino alle 10 te la facciamo passare.
2: Ciao, sono Carmelo D'Arandazzo, eppure io combatto contro l'Etna perché dobbiamo prendere l'aereo perché dobbiamo andare in ferie, ma l'Etna
0: non
2: dice
0: vuole.
2: Di no, speriamo che la smetta entro il giorno 16.
0: Le previsioni riguardanti appunto l'eruzione dicono che invece andrà avanti per un bel po' di tempo, sempre in maniera moderata, però moderata sì, ma sempre per via di questa eruzione i voli avranno vita un po' difficile.
1: Sì, sarà un mese un po' complicato, come d'altra parte anche complicata la situazione del traffico sulle nostre autostrade.
0: Sì.
1: Insomma, questa è una settimana in cui tantissime persone hanno preso le ferie proprio all'ultimo, si sono dedicate soltanto per la settimana di Ferragosto e quindi anche se oggi è martedì tanti dicono va bene dai partiamo proprio all'ultimo momento, magari troviamo meno traffico, e invece la situazione su strade e autostrade anche quest'oggi è abbastanza congestionata, per cui insomma anima in pace. E ho visto nel weekend delle scene che diventano divertenti, cioè laddove c'è un sacco di traffico, persone che con il pallone hanno creato un campo improvvisato di pallavolo tra le auto e si sono messe a giocare. Devo dire molto divertente. C'è cioè, Paul McCartney.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Alle 6:52 non avete più tempo. È così, non avete più tempo. Però concludiamo con Sonia, che invece ci dà una notizia non bellissima, ma almeno è andata, diciamo così, a buon fine. Ha combattuto ieri sera con quello che ha cercato di entrare in casa. Si sono accorti da questa porta finestra, c'era un'ombra, eccetera. Si sono fiondati, ovviamente questa persona è scappata, ma ha fatto danni nel vicinato. E quindi, insomma, ha dovuto combattere con questa botta d'ansia, di paura.
2: Che paura,
1: che
2: ragazzi,
1: ha caratterizzato non tanto la notte, perché erano le 10:30 di sera, quindi ancora in situazione civile. Però almeno hanno evitato un furto pericoloso.
3: E allora il contro cosa e il contro chi torna domattina. Money. Adesso ci sono i Cars.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Le due di notte.
2: La gente dorme.
1: No. Mangia.
3: Tu dove mangia?
1: Siamo a merenda.
3: Veramente? Sì. Quindi lo spuntino delle due di notte.
1: Sì, uno si alza un po' con il languorino, apre il frigo, fa merenda. Sì,
3: però di solito è salato. E quindi spaghettino aglio e olio.
1: Ma non lo so, perché la merenda in quel del Brasile

0: San Paolo in Brasile, ho fatto delle ricerche, la merenda in quel del Brasile invece punta moltissimo sul dolce, quindi anche se sono le due di notte comunque apre il frigo,
1: bombolone alla crema,
0: bombolone alla crema brasiliero, dai, soprattutto dai, sì, dai. Si muove anche in frigo appena apri
1: fa la samba,
0: certo,
1: non so se sia sinonimo di freschezza però.

0: Alle 7.04 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Cresce il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia occidentale. I morti sono almeno 132, i feriti oltre 570. Secondo le stime però potrebbero aver perso la vita oltre 1000 persone, più di 1500 le abitazioni danneggiate e 61 gli edifici crollati.
1: Prima notte in carcere a Roma per l'imprenditore ed ex giornalista Walter Lavito, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al conduttore della trasmissione Rai Report Sigfrido Ranucci, avvenuto a ottobre a Pomezia. Gli è stato contestato anche il metodo mafioso, avrebbe cercato di favorire l'ingresso del giornalista in politica, progetto di cui Ranucci sarebbe stato all'oscuro.
0: E dopo qualche giorno di relativo silenzio, il presidente degli Stati Uniti Trump è tornato a parlare della guerra contro l'Iran, affermando che lo stretto di Hormuz è stato sminato ed è controllato da Washington al 100%. Poi ha detto di avere le capacità per decapitare il regime iraniano.
1: Si è costituito il presunto pirata della strada che domenica avrebbe travolto, uccidendolo senza fermarsi a prestare soccorso, un ciclista 28enne di Ugento in provincia di Lecce. Il corpo della vittima era stato ritrovato sulla strada tra Racale e Ugento. Il presunto investitore a 22enne è denunciato in stato di libertà per omicidio stradale e il giovane ha raccontato di non essersi accorto di aver travolto il ciclista.
0: Notte di bombardamenti russi in Ucraina, i missili di Mosca hanno colpito in particolare la regione di Kiev a Zaporizhia. Almeno 5 persone sono morte, 20 feriti. Intanto i droni ucraini hanno colpito una raffineria di petrolio in una zona remota della Russia, a 6.000 km dal confine tra i due paesi.
1: Siamo allo sport, continuano ad arrivare medaglie dagli europei di nuoto di Parigi. Alberto Razzetti ha vinto

0: vinto l'argento nei 400 misti piazzandosi dietro al russo Ilya Borodin e la prima medaglia conquistata in vasca dagli azzurri.
1: Il presidente americano Trump scende in campo in difesa del numero uno della FIFA Gianni Infantino. Sostituirlo sarebbe un grandissimo errore, ha dichiarato il tycoon. È tutto.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di martedì caratterizzata dalla presenza dell'anticiclone africano, che ci regala infatti spazi soleggiati. Da segnalare solo qualche fenomeno tra pomeriggio e sera su Alpi, Prealpi, rilievi appenninici e anche nelle zone interne di Sicilia e Sardegna. Caldo davvero intenso con anche punte di 38 gradi. Dettagli sull'app di Trebimeteo.

0: No, ne per Gem su Radio Freccia alle 7:11 di questo martedì 11 agosto 2026. Ciao a tutti,
1: buongiorno,
0: siamo
1: buongiorno,
0: a Freddo Via con voi fino alle 10 in diretta. Vero. Dal TH Resorts di Praia Mare. E come a 7 su 7, insomma, saremo con voi fino al 28 di agosto. Seguiteci

0: anche in TV, siamo sul 258 del digitale terrestre, il 738 di Sky, con il nostro background che non è il solito,
1: no.
0: Quello degli studi di Roma e Milano, ma insomma è proprio un background con il nostro logo, quello che trovate anche sul nostro merchandising ufficiale, che trovate sul nostro store, su RTL 102.5 Play, l'applicazione che vi consigliamo di scaricare intanto perché è gratuita, ma poi avete la possibilità di portarci in vacanza con voi, veramente ovunque veniamo in capo al mondo con la radio, con la radiovisione e anche con tutte le puntate che avete perso, i contenuti speciali e per l'appunto anche tutti i nostri gadget, il nostro merchandising ufficiale che trovate sul nostro store.
1: Ne avete soprattutto in radiovisione, perché iniziamo ad abbronzarci e quindi comunque la
0: è
1: visione
0: vero.
1: È sicuramente più carina e più colorata.
0: Comincio ad avere l'abbronzatura sì, uniforme,
1: uniforme
0: e comincio a togliere l'abbronzatura da camminatrice.
1: Ieri
0: quando sono per la prima volta sono proprio messa in costume,
1: sei
0: avevo
1: scesa in spiaggia.
0: Sì, il segno del pantaloncino e anche della canottiera con la Y sì,
1: dietro.
0: Vabbè, c'è da fare.
1: Vai.
0: Degli auguri
1: sì.
0: Quest'oggi sono 59 per Massimiliano Allegri, che adesso sta allenando il Napoli. Cosa regaleresti al mister?
1: Una squadra da decidere, perché comunque lo stanno sballottando a destra e sinistra, fatelo decidere.
0: Ha scelto il Napoli.
1: Benissimo.
0: Oggi avrebbe compiuto 73 anni Hulk Hogan, grandissima leggenda del wrestling.
1: Wrestler.
0: Oggi compie 78 anni Steve Wozniak, che è uno dei fondatori della Apple Music.
1: Okay.
0: Mentre oggi nel 1968 i Beatles fondavano la Apple Records.
1: E guarda poi, come tornano le
0: sì,
1: cose.
0: Sì, anche perché poi tra i due per la mela c'è stata una causa che è andata avanti un sacco di tempo. Oggi nel 1999 i Kiss entravano nella Walk of Fame e per aver pubblicato 30 album e per aver venduto 80 milioni di dischi. E allora, I Was Made for Loving You.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono 17 minuti dopo le 7, ancora buongiorno, questa è Radio Freccia, è Rock Morning in versione Summer Edition, la Freccia Bia fino alle 10, come accade ogni giorno. Arriviamo al momento dedicato all'attualità, c'è una nuova edizione della University Report, secondo l'osservatorio Job Pricing si parla di stipendio, competenze reali e opportunità in merito alla laurea, ossia conviene ancora, a parte trovare un lavoro, ma poi a convenienza lo stipendio che si ottiene con questa laurea?
2: E allora raccontateci le vostre esperienze o i vostri pareri al 366-663-4466 in pochi secondi di audio pertinenti oppure poche righe scritte, vi aspettiamo. Intanto ci sono i Berlin dal 1986, colonna sonora di un film storico come Top Gun, questa è Take My Breath Away.

0: Berlin che ci permettono di continuare quella cosa che abbiamo appena accennato in merito al momento dedicato all'attualità approfondimento, sia questo studio, questo risultato emerso dalla University Report 2026, uno studio che ha messo a confronto il titolo di studio, in questo caso la laurea, e il momento in cui si entra sul mercato del lavoro, occupazione, quindi tutti i rapporti tra retribuzione e carriera. Il quadro che emerge è che la laurea sì rappresenta un vantaggio economico e professionale, ma il rendimento e soprattutto i tempi di recupero dell'investimento universitario dipendono dalle condizioni lavorative in cui, a cui si va incontro.
1: E certo, e allora cominciate a raccontarci quelle che sono le vostre esperienze o le esperienze dei vostri figli al 366-663-4466 in pochi minuti, scusate, pochi secondi di audio, al massimo 30 perché altrimenti diventa un problema, oppure in poche righe scritte. E dipende anche dalla facoltà, perché questo report evidenzia anche una forte differenza tra i percorsi, per esempio tra i laureati di età compresa tra i 25 e 34 anni la RAL media è pari a poco più di 34.000 euro, le aree ingegneristiche, STEM, economiche e statistiche si collocano sopra la media, e poi in cima troviamo ingegneria chimica e dei materiali con 37, quasi 38.000 euro più 9%, ingegneria meccanica, navale, aeronautica, aerospaziale oltre 37.000 euro, ingegneria gestionale 37.000 euro, insomma 36.900 e pochi spicci. Vanno a guadagnare meno le persone che invece prendono la laurea in materie umanistiche.
0: Sì, linguistiche o pedagogiche o psicologiche o politico-sociali, sotto la media retributiva per quanto riguarda i giovani laureati, e quindi un'aspettativa che viene tradita proprio da un punto di vista di retribuzione e soprattutto nell'ambito lavorativo in cui ci si prospetta.
1: Va da sé che a volte per un avanzamento di carriera è necessaria anche la seconda laurea. E allora 366-663-4466 per parlarne insieme. Intanto Gio Pertini, Metallica.

0: Metallica Too Far Gone su Radio Freccia in questo martedì mattina. Sono le 7:28 con la Fra e Tobia. Come sempre stiamo affrontando insieme a voi un tema di attualità: stipendio, competenze reali, opportunità. Laurearsi conviene ancora? Questo è una ricerca condotta dall'osservatorio Job Pricing. Stiamo parlando di come la laurea ancora contribuisca ad avere uno stipendio più alto rispetto a chi non ha conseguito una laurea, però insomma abbiamo dato delle cifre, però riguardano delle mansioni che comportano delle grandissime responsabilità, per cui chi consegue una laurea in ingegneria e lavora in alcuni ambiti speciali e particolari dell'ingegneria guadagna molti più soldi rispetto a chi consegue una laurea nelle materie umanistiche, per esempio, e quindi in lingue o nella scienza politica, per esempio, altre cose.
1: Incide anche moltissimo la scelta dell'ateneo, dell'università da frequentare. Non è proprio un indicatore assoluto di qualità, ma la sua importanza in questa classifica, e si parla di laureati tra i 25 e i 34 anni, il primo posto ce l'ha l'Università Bocconi con 42.000 euro, più 22 rispetto alla media, poi segue il Politecnico di Milano, il Politecnico di Torino, l'Università Cattolica del Sacro Cuore e in ultimo, tra virgolette in ultimo, l'Università degli Studi di Parma. E quindi anche questa scelta è fondamentale, poi una scelta dettata anche dalla città in cui ci si trova, oppure in cui ci si vuole spostare, oppure come nel caso forse di Parma, zona limitrofe, si può fare avanti e indietro e fare i pendolari, però questa cosa qui ha incidenza soprattutto per un eventuale lavoro a cui seguire gli studi.
0: Assolutamente, poi come abbiamo detto, a volte per fare uno scatto di carriera in avanti bisogna conseguire la laurea o addirittura una seconda laurea, no? Per sì, salire di livello. E allora vogliamo ascoltare quelle che sono state le vostre esperienze. Siete riusciti, nonostante l'assenza di una laurea, o come viene fuori da questo studio, avete dovuto conseguire una o più lauree per raggiungere i vostri obiettivi professionali? 366 663 4466.

0: Radio Freccia.
1: 33 minuti dopo le 7 siamo nel momento dedicato all'approfondimento, parliamo di rapporto tra la laurea e il lavoro e quindi quanto ci si impiega per laurearsi, quanti sforzi si fanno soprattutto economici e quanto poi il lavoro eventuale porta a un recupero almeno dei soldi spesi. Ciao, non sono laureato, ho 38 anni, ricopro il ruolo di engineer manager in una nota azienda italiana, 60.000 euro l'anno. Nonostante ciò ho deciso di riprendere gli studi, mi sono riscritto al corso di laurea in informatica, ce lo dice Daniele. E lui, come tanti altri, incita a laurearsi perché comunque è un titolo di studio molto importante.
2: E vuol dire che dopo la laurea ne guadagnerà 70.000.
1: Esatto.
2: Mica male. E voi 366-663-4466, è stata necessaria la laurea per raggiungere i vostri obiettivi professionali oppure l'avete dovuta prendere o magari una seconda o magari a volte per alcune, in alcune circostanze, una anche una terza? 366-663-4466.

0: È una canzone tipicamente estiva, dai, per le sonorità in excess. Suicide Blonde su Radio Freccia, 7:37. Continuiamo con il nostro spazio dedicato all'attualità. Stiamo parlando del mondo del lavoro, che è agevolato anche dal punto di vista economico se si consegue una laurea, soprattutto in ingegneria. Abbiamo visto, insomma, i laureati in ingegneria aerospaziale, insomma, tutte le varie, no, declinazioni della laurea in ingegneria permettono alla persona di guadagnare molto di più, di ottenere dei posti un po' più prestigiosi all'interno delle grandissime aziende, con degli stipendi davvero niente male, meno invece le ha dispetto, a discapito delle materie umanistiche. Ma stiamo chiedendo di raccontarci quella che è stata la vostra esperienza. Sentiamo.
1: Ciao Freccia. Allora, se ti aiuta a trovare un lavoro, sì, perché comunque se voi guardate gli annunci che ci sono adesso, tanti, quasi tutti, richiedono una laurea, master, sì, eccetera, sì, eccetera. Sul fatto che ti dia uno stipendio adeguato, assolutamente no, perché ovviamente il datore di lavoro cercano la Ferrari al prezzo dell'utilitaria, per cui non lo so, però conviene comunque. Se non in Italia, quantomeno all'estero.
2: È un rapporto complicato quello tra la scelta dell'università, cosa fare, il mondo del lavoro, perché l'università cambia, è cambiata nel corso degli anni, il mondo del lavoro no, nel senso, da un punto di vista di retribuzione.
3: Ciao Sfrecciati.
0: Buongiorno.
3: E poi ci lamentiamo che in Italia va male. Laureato, 36.000 euro lordi all'anno per una laurea, che sono più o meno quello che prende un operaio specializzato. Cioè, non ci siamo, ma non ci siamo davvero. Dobbiamo cominciare a valorizzare anche chi studia, se è bravo e porta a casa risultati. Nel contempo, quindi, valorizzare anche poi gli operai specializzati, ma veramente è una situazione di lavoro che non porta da nessuna parte da noi.
0: E allora, ciao, vi aspettiamo, 366-663-4466.

0: se siamo alle battute conclusive per quanto riguarda il momento dedicato all'approfondimento, all'attualità, stiamo parlando di questo studio fatto che mette a confronto il mondo universitario, la scelta della facoltà e la retribuzione del mondo del lavoro al quale ci si affaccia dopo essersi laureato, e ovviamente questo rapporto non è pari perché si spende moltissimo per l'università e si guadagna poco, soprattutto all'inizio. I vostri contributi.
1: Buongiorno. Buongiorno a tutti, io sono un sanitario, un tecnico di laboratorio, sì? Quindi lavoro con la mia triennale e il mio stipendio non viene toccato dal 2017, non ho scatti significativi dal 2017. Intanto dal 2017 il costo della vita è aumentato.
2: Ma certo, certo,
0: che è la maggiore sottolineatura.
2: Si fa fatica, si fa, se non c'è stato un minimo aumento nel frattempo, però ad aumentare è tutto ciò che ci circonda, si fa veramente fatica.
0: Stefano.
3: Io sono Stefano, sono ingegnere elettronico di Siracusa.
0: Sì.
3: Ho conseguito la laurea a Roma nel 2009. Sicuramente, nonostante la laurea in elettronica, per esempio, per lavorare al sud Italia, io abito nei dintorni di Siracusa.
2: Sì.
3: Effettivamente ho dovuto prendere una specializzazione, un master, e ho anche fatto dei corsi. Quindi comunque praticamente faccio più di 4 attività diverse in 4 ambiti diversi, quindi nonostante le lauree oggi devi specializzare e soprattutto non smettere mai di formarti.
2: Ah, certo.
0: Sì, sì, sono tutti, siete tutti un po' delusi dalla scelta fatta, da come si è evoluta non tanto la situazione universitaria ma la situazione del mondo del lavoro.
2: Bisogna dire che quando scegli l'università forse non hai ancora bene le idee chiare su quello che vuoi fare nella vita, lo capisci cammin facendo, però a volte resta anche un po' difficile cambiare percorso perché dici, ho già investito soldi, ho già investito tempo, intanto prendo la laurea e poi capiamo. Grazie per
0: grazie
2: essere
0: mille.
2: Stati in tanti anche oggi, l'appuntamento con l'attualità. Dato a domattina.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 7:49, due cose.
2: 11 settembre, concerto dei Black Keys, Alcatraz di Milano, sono in vendita gli ultimi biglietti sfrecciati, affrettatevi.
1: E la seconda è che è tardi.
2: che suono vuoto.
1: Hai ragione. Lo sentite? Sì, dai, si sente. Bisogna andare a lavoro prima, però bisogna portare i bimbi da chi ve li terrà fino al vostro rientro. E allora, bimbi, anche oggi aspettiamo le vostre sveglie brevi ma creative, 366-663-4466, per far sentire alle 8 in punto le vostre belle vocine all'intera Italia rock and roll. Intanto ci sono gli Audioslave, questa è Like a Stone.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
4: Radio Freccia.
5: Sono le 8 in punto.
6: Sì.
5: I bimbi sono a nanna, ma io ve la do lo stesso la sveglia.
6: Ecco, così non sono più a nanna.
5: Stavo riflettendo, ascoltando Marilyn Manson. Chissà com'è stato Marilyn Manson da bambino, se magari ci avesse mandato una sveglia.
6: Perché lui è già nato così.
5: col vocione, sì. col vocione, magari anche. No, messo in difficoltà dall'aria condizionata che insomma tra dentro e fuori. Bisogna dire che le temperature sono importanti anche oggi.
6: Sì.
5: Lo sono in tutta Italia, ma insomma non nascondiamoci dietro un dito. È la settimana più calda dell'anno, la settimana di Ferragosto, in quanto settimana più

0: calda dell'anno si fa sentire proprio la temperatura bella, bella rovente. Chissà Panama.
1: Ah, anche lì. Chissà. Oppure magari se usiamo un Panama difendiamo un po' meglio dal sole.
0: Sai che a me non sta bene.
1: No, niente. Io ho mai provato.
0: Io a me il Panama non sta. Mannaggia, perché poi mi piace anche
1: è molto
0: come,
1: bello,
0: come
1: molto
0: borsalino.
1: Bello.
0: Sì, va bene, dai, allora ci sono i Van Halen.

0: 8:04 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Cresce il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia occidentale. I morti sono almeno 132, i feriti oltre 570. Secondo le stime però potrebbero aver perso la vita oltre 1000 persone, più di 1500 le abitazioni danneggiate e 61 gli edifici crollati. Si scava tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti.
1: Prima notte in carcere a Roma per l'imprenditore ed ex giornalista Walter Lavito, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al conduttore della trasmissione Rai Report Sigfrido Ranucci, avvenuto a ottobre a Pomezia. Gli è stato contestato anche il metodo mafioso, avrebbe cercato di favorire l'ingresso del giornalista in politica, progetto di cui Ranucci sarebbe stato all'oscuro.
0: Dopo qualche giorno di relativo silenzio, il presidente degli Stati Uniti Trump è tornato a parlare della guerra contro l'Iran, affermando che lo stretto di Hormuz è stato sminato ed è controllato da Washington al 100%. Poi ha detto di avere le capacità per decapitare il regime iraniano.
1: Si è costituito il presunto pirata della strada che domenica avrebbe travolto uccidendolo senza fermarsi a prestare soccorso un ciclista 28enne di Ugento in provincia di Lecce. Il corpo della vittima era stato ritrovato sulla strada e il presunto investitore 22enne denunciato in stato di libertà per omicidio stradale. Il giovane ha raccontato di non essersi accorto di aver travolto il ciclista.
0: Notte di bombardamenti russi in Ucraina, i missili di Mosca hanno colpito in particolare la regione di Kiev, a Zaporizhia. Almeno 5 persone sono morte, 20 feriti. Intanto droni ucraini hanno colpito una raffineria di

0: petrolio in una zona remota della Russia, 6.000 chilometri dal confine tra i due paesi.
1: Siamo allo sport, continuano ad arrivare medaglie dagli europei di nuoto di Parigi. Alberto Razzetti ha vinto l'argento nei 400 misti, piazzandosi dietro al russo Ilya Borodin. La prima medaglia conquistata in vasca dagli azzurri.
0: Doppietta azzurra nel lancio del peso maschile agli europei di atletica di Birmingham. Sul gradino più alto del podio è salito Leonardo Fabbri, che con il suo lancio ha raggiunto il 22,31 metri, argento ancora italiano grazie a Weyer, che ha lanciato 21,12 metri. È
2: Radio
0: tutto.
2: Freccia. Meteo.
3: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di martedì caratterizzata dalla presenza dell'anticiclone africano, che ci regala infatti spazi soleggiati. Da segnalare solo qualche fenomeno tra pomeriggio e sera su Alpi, Prealpi, rilievi appenninici e anche nelle zone interne di Sicilia e Sardegna. Caldo davvero intenso con anche ponte di 38 gradi. Dettagli sull'app di Trebimeteo.

0: frate, ho fatto fatica a riconoscerlo. Sì,
1: perché
0: sì,
1: hai i capelli corti o perché è vestito?
0: Perché è vestito.
1: Ah,
0: tranne l'ultima scena al pianoforte, allora dice, ah, è lui, Eleni Krevitz.
1: Sai, mi stava venendo in mente, no, ma push, che vuol dire spingi?
0: Sì, sì,
1: che
0: sì,
1: quando tu trovi sulle porte dei negozi
0: fai il contrario.
1: Push and pull. Ovviamente da una parte push, dall'altra pull. E niente,
0: se
1: devi spingere, sì, tiri, se devi tirare, spingi. Quella roba.
0: Sappi che c'è difficoltà anche se scrivi in italiano tirare e spingere. È proprio la stessa. Sull'inglese, vabbè, dai, possiamo caderci. Ma invece sull'italiano un po' meno, ma niente da fare. Tirare uguale spingere. Vabbè.
1: Ma perché siamo distratti?
0: Sì, sì, mettiamola così. O perché non leggiamo, perché abbiamo lo sguardo troppo alto e lì è scritto troppo basso.
1: Ciao a tutti, siamo la Freddovia con voi fino alle 10 in questo martedì 11 agosto 2026. Non vi abbiamo chiesto se avete visto delle stelle cadenti. Magari avete la possibilità di raccontarcelo. Noi no, io no.
0: No, perché dormivamo in maniera approfondita.
1: E quindi magari se avete espresso qualche desiderio, se avete visto qualche stella, fatecelo sapere. Siamo sul 258 del digitale terrestre, il 738 di Sky, se volete vedere anche il nostro studio della residenza estiva del TH Resorts di Praia Mare, quindi il nostro background che trovate anche, il nostro background con il logo ufficiale,
0: riportato,
1: che trovate anche sul nostro merchandise, che trovate sul nostro store, su RTL 102.5 Play, nella versione web, ma anche nell'applicazione, che vi consigliamo di scaricare per portarci con voi veramente ovunque.
0: Se siete in radiovisione, ogni tanto ci vedete salutare qualcuno, non è follia pura, ma perché ovviamente siamo esposti al...
1: Siamo in vetrina,
0: e
1: gli ospiti della struttura passano ovviamente a salutarci. Tutti i giorni a quest'ora vi raccontiamo un disco. Il martedì è tempo di cover.
0: Vai.
1: Ed è una cover che è stata realizzata nel 2018, forse qualcosina prima, nel 2015, di un pezzo del 2009. Il pezzo del 2009 ci ha permesso di conoscere Lady Gaga, di farla diventare una star internazionale. Bad Romance, questa volta con la voce degli Hellstorm.

0: Chi è?
1: La duchessa.
0: La duchessa?
1: Sì.
2: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
0: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
2: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
0: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
3: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Radio Freccia. Walk time.
8: Sono ben 18 minuti dopo le 8, credo, in tutta Italia, perché così funziona. Poi appena superiamo l'Italia andiamo da qualche altra parte, ma dovete portare pazienza.
9: Non c'è fuso tra una regione e l'altra.
8: No, alle volte io lo avverto, non so per quale motivo. Intanto sembra di essere nel 1400, quasi fine 400, inizi di 500, come diceva un gran film.
9: Perché?
8: È così, perché ogni tanto ci si scontra con delle persone, con delle culture un po' differenti.
9: Vabbè, va bene. Tra poco arriva un nuovo appuntamento con il...
8: Ma certo!
9: Dove ci porti?
8: In Russia!
9: E quindi è una russa!
8: Troppo R.
9: Va bene, tra poco state con noi così, insomma, vi racconta Tobia. Intanto c'è Ross Stewart, questa è How Long?

0: How long grass here, adesso Radio Freccia alle 8.23 di questo martedì 11 agosto 2026. Ciao a tutti, siamo la Fraitobia e sì, è arrivato il momento dell'errore. Dove andiamo oggi?
1: Ti porto qui, eh? Non so se sei, avverti qualcosa, insomma siamo in quello.
0: Non conosco la coreografia, poi qui insomma nella nostra residenza estiva non c'è molto spazio per ballare.
1: Non puoi esibirti, però questa musica ci porta direttamente in Russia, in particolar modo a Krasnodar, dove è avvenuta questa rapina che hanno definito bizzarra, ma noi invece la sottolineiamo ulteriormente come ridicola, sì? Proprio perché c'è stato questo giovane di 23 anni che ha tentato di scippare la borsa ad una donna nei pressi di una stazione ferroviaria. Aia. Purtroppo niente di nuovo, perché sono cose che accadono, ma invece lui si era dipinto interamente la faccia e le mani di una vernice verde brillante.
0: Per motivo?
1: Così non mi vedono.
0: Ah, attenzione!
1: Per rendersi invisibile.
0: Allora, lui voleva sfruttare la regola del green screen.
1: Sì, esatto.
0: Sapete di cosa sto parlando, no? Schermo verde dietro, oppure ti vesti di verde. Nel montaggio video puoi far finta di essere invisibile, insomma, poi aggiungere degli effetti speciali. Non funziona nella terza dimensione, capisci?
1: Esatto, quindi lui ha detto, una volta che è stato ovviamente arrestato, ha detto: così ero invisibile, oppure sì, ero difficile da identificare.
0: Certo.
1: Ovviamente nel momento in cui lui ha fatto questo scippo ed è scappato in mezzo alla folla, la folla ovviamente l'ha, come dire, riconosciuto immediatamente, ha detto: e quello l'ha vestito di verde. La polizia ovviamente l'ha arrestato e lui non aveva fatto neanche in tempo ad aprire la borsa, perché ovviamente si erano tutti accorti che era stato lui l'autore della rapina.
0: Se fosse,
1: ma ha sottolineato questo
0: aspetto. A Roma gli avrebbero detto: chi sei, l'incredibile Hulk?
1: Non aveva neanche il fisico da incredibile Hulk, perché ci sono le foto di questo giovane di 23 anni, però tutto bellino di verde, anche le mani, perché le mani, capisci, così
0: certo,
1: non si accorgono che ho scippato una borsa.
0: Più invisibile, vabbè, certo.

0: Io adesso Radio Freccia, vi abbiamo appena raccontato questa rapina ridicola avvenuta in Russia. Un giovane che sì, ha pensato di tingersi mani e faccia di verde brillante per non essere riconosciuto durante uno scippo. Ovviamente per via del colore messo, è stato riconosciuto immediatamente, recuperato, messo dentro, perché lui si voleva rendere invisibile.
1: Certo, certo. Come la tecnica del green screen, sì, no? Dove tu puoi aggiungere effetti speciali in montaggio video, oppure renderti completamente invisibile o rendere invisibile. Cioè, tanti reel sono diventati anche virali perché insomma sembrava che le persone avessero metà corpo e invece insomma, erano tutti quanti chiaramente effetti speciali dovuti al green screen, solo che nella dimensione 3D non funziona,
0: no,
1: quindi
0: no,
1: chiaramente
0: no, no,
1: se
0: no,
1: ti,
0: no,
1: ti pingi di verde vai in giro vestito per strada, ti riconoscono, anzi diciamo in maniera anche un po' più agevole,
0: anche più agevole. Poi non so se qualcuno gli abbia suggerito, guarda, se ti conci così fidati che non ti vede nessuno, oppure se è stata una sua iniziativa. Fatto sta che comunque dentro la signora, la borsa della signora salva, e lui ovviamente oramai non può andare più in giro, anche perché la tinteggiatura era abbastanza importante.
1: Pensa al momento di delle impronte digitali, come fai a lavar via la vernice subito? A questo punto ci è venuto in mente di chiedervi una cosa, non quando vi siete dipinti di verde per passare inosservati, ma quando pensavate di non essere visti, magari anche da bambini, e invece qualcuno va beccato, colto in flagrante, o magari va visto fare delle cose e quindi tu non c'ero, non sono stato io, no, t'ho visto.
0: La frase tanto così non si accorge
1: niente
0: nessuno. No.
1: Che m'avranno visto?
0: Mica m'hanno visto, no, assolutamente.
1: No,
0: quindi 366-663-4466 per le vostre avventure o penso disavventure. Poi può darsi che vi sia andata bene in alcune occasioni, cioè tanto non mi ha visto nessuno, però proprio più vanno beccato, quindi ammettetelo.
1: E allora 366-663-4466 per raccontarcelo. Mi raccomando, perché stamattina siete particolarmente chiacchierini e quindi arrivano messaggi anche di 2 minuti, no, massimo 30 secondi per gli audio e qualche riga scritta. Dai che vi aspettiamo. Intanto ritroviamo un altro pezzo della nostra Top 20.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Radio Freccia Walk Time.
3: Le 8:35 e sarà il solleone e sarà l'anticiclone, tutto finisce ora, sarà il gran caldo, ma comunque sì, è bellissimo quando non capite un cazzo. In merito alla durata dei messaggi, allora, riprova, dillo lentamente.
4: Ho appena finito di dire, mi raccomando, stamattina siete molto chiacchierini, sì, massimo 30 secondi.
3: Un minuto e 12.
4: Bravo, esatto. Le mie braccia sono, le vedete nello schermo, sono già giù, ecco, hanno raggiunto il pavimento.
3: Poi l'abbiamo ascoltato questo da un minuto e 12 per capire effettivamente, ma siamo arrivati alla conclusione che si poteva riassumere in massimo 20 secondi.
4: Vabbè, e allora vi aspettiamo in massimo 30 secondi al 366-663-4466.

0: ci ha lasciato da poco, sì. Bonnie Tyler, ritrovata su Radio Freccia alle 8.39 di questo martedì 11 agosto 2026 con la Freitobia fino alle 10, e vi abbiamo chiesto al 366-663-4466 in 30 secondi di audio massimo, di poche righe scritte, di raccontarci quella volta in cui pensavate di non essere stati visti, invece...
1: Invece, però anche esempi non, come dire, non umani, è possibile?
2: Non è un bambino, ma fa ridere lo stesso quando il mio gatto si prova a nascondere dietro un gradino in discesa, sì. Quindi lui si mette dietro il gradino, convinto di non essere visto, certo. e mi fa morire.
1: Insomma,
2: saluti da Francesco.
1: È un atteggiamento, però abbiamo anche la spiegazione scientifica, la questione di non capire niente quando noi chiediamo dei messaggi abbastanza stringati. C'è quella, abbiamo gli ascoltatori che sono studiati e quindi ci hanno dato la spiegazione.
3: Allora, ciao scherzati, Marco da Brescia. Sì. Questa cosa dei messaggi lunghi, secondo me, è una conseguenza del principio di Hofstadter, che prevede che quando tu stimi la durata o l'impegno necessario per un'attività, anche se lo fai in modo realistico, sottostimi sempre. Quindi quello pensava davvero di metterci 20 secondi.
1: E invece ci ha messo un minuto e 12. E invece ha messo 2 minuti. Come vedi, un principio anche mentale.
0: No, vi chiediamo il dono della sintesi, anche perché semplicemente non abbiamo tempo di ascoltarvi, tantomeno di mandarvi in onda. E poi dopo 30 secondi, onestamente.
1: Poi le cuffie fanno caldo.
0: Si addormentano tutti dopo 30 secondi.
1: C'è scritto anche Barbara da quel di Genova. Mi ricordo anni fa in vacanza un turista che si è lasciato un po' andare così a rumori vari, pensando di essere né visto né sentito. Effettivamente davanti a lui il residence dove alloggiava era vuoto. Peccato che eravamo tutti sotto la scala a giocare a carte, e quindi lui man mano che saliva si lasciava andare, quindi comunque i rumori
0: prim prum pram
1: gli è stato fatto notare, e Barbara ci dice: non uscì dalla camera per tutto il giorno, così per vergogna.
0: Avranno chiamato lo scureggio.
1: No,
0: sai, voglio dire,
1: ci può stare.
0: 366-663-4466 quando pensavate di non esser visti, e invece vi aspettiamo. Intanto Green Day.

0: Radio Freccia alle 8.45 di questo martedì 11 agosto 2026 e tantissimi vostri messaggi che stanno arrivando al 366-663-4466 per raccontarci di quella volta in cui pensavate di non essere visti. E invece...
1: tanto non mi vede nessuno. Sì. Estate 1996 in Calabria con la mia ex fidanzata dell'epoca, ci scrive Fabio. Una sera andiamo in spiaggia, buio, pesto, iniziamo a fare l'amore credendo di essere da soli. Quando abbiamo finito è partito un applauso da un gruppo di ragazzi e ragazze ancora più al buio di noi, nascosti sotto un crostone di roccia, intenti a fumare, bere e soprattutto godersi lo spettacolo. Erano in prima fila.
0: Mamma, che imbarazzo.
1: Mamma,
0: cioè, che poi lui magari tutto tronfio, lei sarà diventata verde.
1: Sì, perché di solito funziona così. Che spettacolo che vi ho dato.
0: Lui tutto, capito, con la coda di pavone dietro e lei verde, che insomma, avrebbe voluto, no, fare una buca e quindi mettere la testa sotto la
1: sabbia.
0: State
1: attenti, guarda, usate la torcia del telefono, ma nel 96
2: buongiorno,
1: non c'era.
2: Buongiorno, Frecciati, anni da Pescara.
0: Ciao.
2: Sì. Anche a me è capitato lo

0: scorreggione quando ragazza al cinema. Eravamo degli amici, ci eravamo seduti dietro una persona che non si era accorta che eravamo dietro. Però faceva quelle senza rumore. No. Poi si è girato, ci ha visto con le lacrime agli occhi perché ci bruciavano. Ci bruciavano.
1: E che ha
2: mangiato? Al peperoncino.
0: Erano terribili, terribili.
1: Cosa ha mangiato?
0: Si è vergognato come una spugna.
2: Certo, certo, è ovvio.
1: Non... Si è girato e li ha visti con la mascherina.
2: Sì, tutti quanti.
3: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
3: Mio figlio, tutte le volte che vado a prenderlo dai nonni e si nasconde sotto il tavolo con la copertina. Con la tovaglia trasparente, quindi ovviamente si vede benissimo.
2: È come dietro la tenda, ma spuntano i piedi. Esatto. Stesso principio, certo.
1: È quella roba là. E voi 366-663-4466.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 8:51, yes. Cari i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici che avete fatto delle grandissime figure perché pensavate di non essere visti o riconosciuti. Cammino di Santiago solitario.
2: Sì.
1: Giornate intere senza incrociare nessuno.
2: Sì.
1: Perché di solito è un classico.
2: Sì.
1: Mi scappa. Decido di farla lì dov'ero. Tanto c'è nessuno. Ben due macchine dai due sensi opposti. Quindi qualsiasi lato scegliessi da utilizzare, comunque sia qualcuno mi avrebbe visto.
2: Ho capito, però insomma in alcuni punti il cammino di Santiago costeggia le statali. E quindi...

0: capisci?
1: Tu che sai.
0: Io che so, ogni tanto qualche macchina passa, ma è anche pieno di cespugli, quindi non c'è bisogno di, no, no, di farla lato statale, puoi farla anche lato interno. Ma va bene, ci sono gli Spin Doctors, Two Princes.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
0: Con me, Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri. Radio Freccia.
2: Ah, sono le 9?
3: Ah sì, siamo in Italia quindi?
2: Sì, sì, sì, sì, sì. Vagli sopra e vagli sotto.
3: Scusami.
2: Vagli sopra, che è una frazione del comune di Vagli sotto. Luca, siamo in Toscana.
3: Salutiamo gli amici della Toscana.
2: Di quale? Di quale? Di Vagli sopra o Vagli sotto?
3: Tutti. In ogni direzione.
2: Quasi 600 abitanti, capisci?
3: Sì.
2: Un numero pari, per fortuna, perché si deve andare sopra e andare sotto, insomma, come dire. Ecco,
3: cosa c'è di bello da vedere in queste due ridenti località?
2: Sto cercando di scoprire, perché prima devo spostare la gente che è in parte sopra e in parte sotto, poi ti dico cosa c'è. Ma come si chiameranno gli abitanti di Vagli sopra e Vagli sotto?
3: No, non vediamo l'ora di scoprirlo.

0: 9.04 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Cresce il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia occidentale. I morti sono almeno 132, i feriti oltre 570. Secondo le stime però potrebbero aver perso la vita oltre 1000 persone, più di 1500 le abitazioni danneggiate e 61 gli edifici crollati. Si scava tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti.
1: Prima notte in carcere a Roma per l'ex imprenditore ed ex giornalista Walter Lavito, l'arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al conduttore della trasmissione Rai Report Sigfrido Ranucci, avvenuto ad ottobre a Pomezia. Gli è stato contestato anche il metodo mafioso, avrebbe cercato di favorire l'ingresso del giornalista in politica, progetto di cui Ranucci sarebbe stato all'oscuro.
0: E dopo qualche giorno di relativo silenzio, il presidente degli Stati Uniti Trump è tornato a parlare della guerra contro l'Iran, affermando che lo stretto di Hormuz è stato sminato ed è controllato da Washington al 100%. Poi ha detto di avere le capacità per decapitare il regime iraniano.
1: Si è costituito il presunto pirata della strada che domenica avrebbe travolto, uccidendolo senza fermarsi a prestare soccorso, un ciclista 28enne di Ugento in provincia di Lecce. Il presunto investitore 22 anni, denunciato in stato di libertà per omicidio stradale. Il giovane ha raccontato di non essersi accorto di aver travolto il ciclista.
0: Notte di bombardamenti russi in Ucraina, i missili di Mosca hanno colpito in particolare la regione di Kiev e Zaporizhia. Almeno 5 persone sono morte, 20 feriti. Intanto i droni ucraini hanno colpito una raffineria di petrolio in una zona remota della Russia, 6.000 chilometri dal confine tra i due paesi.
1: E siamo allo sport. Continuano ad arrivare medaglie dagli europei di nuoto a Parigi. Alberto Razzetti ha vinto l'argento nei 400 misti, piazzandosi dietro al russo Ilia Borodin. È la prima medaglia conquistata in vasca dagli azzurri.
0: E doppietta azzurra nel lancio del peso maschile agli europei di atletica a Birmingham. Sul gradino più alto del podio è salito Leonardo Fabbriche, con il suo lancio ha raggiunto i 22,31 metri. Argento ancora italiano grazie a Zane Weir, che ha lanciato a 21 e 12 metri. È tutto.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di martedì caratterizzata dalla presenza dell'anticiclone africano, che ci regala infatti spazi soleggiati. Da segnalare solo qualche fenomeno tra pomeriggio e sera su Alpi

oltre alti rilievi appenninici anche nelle zone interne di Sicilia e Sardegna. Caldo davvero intenso con anche ponte di 38 gradi. Dettagli sull'app di Trebimeteo.

0: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa

0: Eurospin.
1: Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
5: La spesa intelligente!
6: Radio Freccia. Walk time.
7: Le 9:17, due le cose chieste a voi. Primo, risale a qualche tempo fa, ossia tanto non mi vedono e quindi quelle figuracce fatte in giro, ma poi anche individuare i nomi degli abitanti di Vagli di Sopra e Vagli di Sotto. Sì. C'è questa opzione, eh?
8: Tobia, quelli di Vagli Sotto non lo so, ma quelli di Vagli Sopra si chiamano tutti Oppala.
1: Allora!
7: Può essere una soluzione.
1: Allora!
7: Ma abbiamo la risposta definitiva e ufficiale.
1: Oh, okay.
7: Perché sia che siano di sopra che siano di sotto si chiamano Vaglini.
1: Okay.
7: È anche un posto molto bello perché c'è un lago che ogni tanto va in secca e affiorano i resti di un paese precedentemente esistito.
1: Che meraviglia!
6: 1, 2, 3, 4.

0: tutto partito da questa rapina ridicola avvenuta in quella della Russia. Sì. Un uomo tinto di verde ha detto: tanto faccio questo scippo, non se ne accorge nessuno. Ovviamente l'hanno arrestato dopo 8 secondi netti.
1: E allora chi c'è?
2: Mia suocera. Io allora ero veramente timidissimo nei confronti degli adulti,
1: sì,
2: anche se ero già grande. E praticamente lo organizziamo a casa di mio cognato mi scambia per il bombarle della Brianza, mi fa fumare un cannone disumano. Bene. E io vado in coma, per cui
1: no!
2: Mi sono ripreso da questo coma che avevo,
0: sì,
2: gli occhi fissi.
0: Dove?
2: Sui fuso in mezzo alle gambe di mia suocera, no, che mi ha guardato come dire: che cacchio guardi?
0: Certo.
2: È stata una figura orribile.
0: Vabbè, ma era un po' stonato, stordito, dai, è giustificato, mettiamola così.
1: E allora vi aspettiamo al 366-663-4466 per raccontarci di quella volta in cui pensavate di non essere stati visti e invece no, vanno colto con le mani, con la marmellata e insomma, oppure col sorcio in bocca, come si dice a Roma, o magari proprio fare qualcosa di imbarazzante, anche perché bisogna dire la verità, anche quando siamo in auto, magari,
0: sì,
1: siamo distratti, siamo,
0: sì,
1: presi nei nostri pensieri, magari ci scappa il dito.
0: Sì, da qualche parte, tanto non ci vede
1: a
0: nessuno.
1: A far pulizia interna,
0: sì,
1: e
0: sì,
1: poi ti giri, se ferma il semaforo c'è qualcuno ti guarda e fa, so fai.
0: Sì, poi perché lo fai quando si ferma, tipo al semaforo, che sai benissimo che ti possono acchiappare da un momento all'altro.
1: È un gesto però molto diffuso che avviene in maniera quasi spontanea. 366-663-4466.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono 31 minuti dopo le 9 fino alle 10. La Fra e Tobia, questo è Rock Morning versione Summer Edition. Siete su Radio Freccia e vi abbiamo ovviamente chiesto quelle situazioni in cui tanto non mi vede nessuno, sì, tanto non se ne accorge nessuno. Abbiamo anche affrontato il tema fermi al semaforo da soli in macchina, cosa fare? Perdiamo un po' di tempo, diamo un'occhiata a vari posti che riguardano
2: e le narici.
1: E le narici senza accorgersi che ho a fianco c'è qualcuno. O anche, sai, oramai i bar con tutti i deodoranti sono praticamente lì sui marciapiedi, ti giri e vedi le signore che bevono il tè.
2: Ti sistemi lo slip che si è spostato.
1: Sì, una cosa roba o un'altra. Anche situazioni un po' più imbarazzanti, ma ve le raccontiamo tra un attimo.

0: Allora ufficialmente sfuma, perché sì. Altrimenti ogni volta
1: Poi
0: però
1: ci dicono cose
0: sulla solo di Gilmour. No, assolutamente no. Pink Floyd, Comfortably Numb, su Radio Freccia 9:38, capolavoro assoluto ritrovato in questo martedì 11 agosto 2026. In preascolto stavamo ascoltando tutt'altro, perché qualcuno di voi ci ha mandato due canzoni estive assolutamente, che non rientrano proprio nel no. nostro genere. Chissà perché ci hanno,
1: non lo so, però magari potrebbero diventare dei tormentoni. Noi le abbiamo già, stiamo anche cercando informazioni,
0: ma ve le risparmiamo.
1: Ve le risparmiamo. Paolo, una volta fermo al semaforo, ho lanciato dal finestrino la gomma, la chewing gum.
0: Sì.
1: Non si fa.
0: Comunque. No, non si fa.
1: Peccato che di fianco, proprio lui ha aperto il finestrino e l'ha lanciata. Peccato che di fianco c'è una macchina con un bambino a bordo.
0: No.
1: La cicca, la gomma, è finita direttamente sui capelli del bambino. Oh, amore mio, stai benissimo con i capelli corti.
0: Poteva finire malissimo.
1: Sì, poteva finire
0: soprattutto
1: malissimo.
0: Soprattutto con l'ausilio del caldo, di un certo nervosismo che con le alte temperature, diciamo, diventa esponenziale. Quindi poteva
1: molto
0: finire
1: pericoloso.
0: In rissa.
1: Invece a quanto pare solo rasati, buongiorno.
2: Tornata sul fiume.
1: Sì.
2: Fare il bagno.
1: Bello.
2: Io, la mia compagna, i bambini.
1: Sì.
2: Pranziamo, i bambini prendono sonno tutti e due sotto l'ombrellone.
1: Quindi
2: bellissimo, non c'è nessuno.
0: Quindi
2: ma nessuno.
0: Quindi
2: veramente solo noi.
1: Dai.
0: Solo noi.
2: Beh. Amore, facciamo del sesso sulle rive del fiume.
0: Certo.
2: Detto solo che a tre quarti dell'amplesso ci siamo resi conto che a distanza di 50 metri c'erano un paio di coppie che ci stavano guardando.
0: No!
2: Tra l'imbarazzo e il divertimento.
1: Vabbè, allora loro guardavano, esistono quei fenomeni del voyeurismo della situazione.
0: Sì, però
1: ma
0: capisci che c'erano anche dei minori a distanza.
1: Ma soprattutto lui come ha fatto a stabilire che erano i tre quarti dell'amplesso? Scusami, quando è che scatta il tre quarto dell'amplesso?
0: Ma ho capito, avevano quasi finito.
1: Ah, erano lì.
0: Esatto.

0: Radio Freccia.
1: 48 minuti dopo le 9, noi siamo arrivati alla conclusione, sì. Ma non possiamo lasciarvi che con un messaggio relativo a tanto non mi vedono, vacanze in Calabria, casa in affitto, bella doccia rinfrescante, non mi preoccupo di chiudere le finestre, tanto non c'è nessuno, bella doccia, poi sto nudo per un paio di minuti, ma non mi rendo conto che c'era una famiglia affacciata che stava pranzando, ma soprattutto ricordo il caloroso saluto della nonnina. Ciao Giulio!
2: Che meraviglia. E la nonnina si sarà un po' ringalluzzita, sì, che sì, non capitava da un po' di tempo di
1: dare un'occhiata.
2: Vabbè, noi torniamo domani mattina.
1: Puntuali
2: a partire dalle 6. Linea Double M a Milano. Bacio. Smile, stay up and rock on.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
3: Radio Freccia. Walk time.
4: Le 10 in punto, puntuali, come ci ha contraddistinto, insomma, questa caratteristica anche nel mese scorso, ci siamo, parlo al plurale, nel senso che siamo le buone vibrazioni al plurale. Buongiorno, io sono Double, insieme fino alle 14, abbiamo cominciato ieri la nostra settimana nel migliore dei modi e anche oggi naturalmente continueremo, perciò buon martedì 11 di agosto, di nuovo nella speranza che ve la stiate godendo e siate al mare, anche se devo dire che le grandi città vuote e svuotate da chi è andato in ferie sono sempre piacevoli, quantomeno più piacevoli di quando sono ipertrafficate. 366-663-4466 per SMS e WhatsApp. Cominciamo dagli Oasis, si chiama All Around the World.

0: Appuntamento con l'informazione su Radio Freccia. Sono almeno 2700 le persone disperse dopo il terribile terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. I morti accertati sono 132, quasi 600 i feriti. Innumerevoli gli edifici danneggiati o crollati, in particolare a Cali, una delle città maggiormente colpite, circa 400 chilometri da Bogotà. Nelle scorse ore sono stati recuperati dalle macerie una madre con il suo bambino neonato. Prima notte in carcere a Roma per l'imprenditore ed ex giornalista Walter Lavitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al conduttore della trasmissione Rai Report, Sigfrido Ranucci, avvenuto ad ottobre a Pomezia, contestato anche il metodo mafioso. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato a parlare della guerra contro l'Iran, affermando che lo stretto di Hormuz è stato sminato ed è controllato da Washington al 100%. Poi ha ribadito di avere le capacità per decapitare il regime iraniano. Notte di bombardamenti russi in Ucraina, i missili di Mosca hanno colpito in particolare la regione di Kiev e Zaporizhia, almeno 9 persone sono morte e 20 feriti. Secondo il presidente Zelensky, sarebbero stati impiegati missili nordcoreani. La Russia non si prepara alla pace, ma all'escalation, ha aggiunto il leader ucraino. Le tensioni sui migranti tra Italia e Spagna. Il comitato Schengen è stato convocato giovedì per l'audizione del ministro dell'interno Piantedosi. Al centro del suo intervento il ripristino dei controlli alle frontiere deciso dal governo di Roma per la crisi di Ceuta. Si è costituito il presunto pirata della strada che domenica avrebbe travolto uccidendolo un ciclista 28enne di Ugento in provincia di Lecce. Il corpo della vittima era stato ritrovato sulla strada tra Racale e Ugento. Il presunto investitore a 22 anni denunciato in stato di libertà per omicidio stradale. Col proseguire dell'attività vulcanica dal cratere voragine dell'Etna, con la conseguente nube vulcanica in atmosfera, restano sospese fino alle 19 le attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania. Intanto nelle ultime ore si è aperta una nuova bocca eruttiva nella valle del Bove.
1: Radio Freccia Meteo.

Buona giornata da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore ancora gran caldo e tempo in prevalenza soleggiato sull'Italia, con massime che raggiungeranno i 35-36 gradi diffusamente da nord a sud. Tanta umidità sulle zone costiere. Da segnalare tra pomeriggio e sera qualche temporale di calore che si svilupperà sulle Alpi e sull'Appennino, ma che localmente potrà interessare anche le zone pedemontane del nord. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 10:13 era Paul McCartney dalla nostra Top 20 Come Inside. Abbiamo scherzato tante volte su questa canzone.
2: E anche oggi sei da solo.
1: Esatto.
2: Meno male che ci siamo noi.
1: Meno male. Meno
2: ciao
1: male.
2: Single M, un abbraccio.
1: Così sembro uno di quelli che partecipa al viaggio nei sentimenti. In questo caso no, però mi piace come versione. È un upgrade o un downgrade, questo lo scegliete. Lo scegliete voi. Messaggi che arrivano al 366-663-4466 e insieme a loro arriva anche Bob Marley sulle frequenze di Freccia. Questa è la sua Get Up, Stand Up.

0: che voglia di fumare, ma sono troppo vecchio, vado in paranoia, non si può.
1: Non sapevo che fosse legata al... cioè, è più diventi vecchio più c'è il rischio. Non sapevo che ci fosse questa relazione. In generale mi ha sempre detto dipende da come sei tu, o non so, forse anche dall'umore, no? Non ho idea, cosa che non faccio più veramente.

sicuramente da tantissimi anni. A me, ad esempio, sì, mandava un pochino in paranoia, per cui ho detto, ma non pensavo che fosse legato e correlato alla vecchiaia. The Mountain Goats dalla nostra Top 20, Charlie Sheen reaches out to the feds. Prima un po' di Portugal The Man, Live in the Moment. My-

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Chi è?
4: La duchessa!
3: La duchessa?
4: Sì.
5: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
3: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
5: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
3: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
0: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Radio Freccia.
9: 10:26, leggendo poi su, insomma, su un po' di giornali online, sapete che io non sono come il mio collega, non leggo la carta, leggo il digitale, mi è capitata questa notizia recuperata dalla stampa che fa vedere qualche turista in quel di Dubai che balla spensierato sotto la pioggia in quella che ovviamente è una strada artificiale di un hotel, tale Art of Europe, dove vengono ricreate, sono state ricostruite diverse strade per ricordare quelle europee. Una strada interamente climatizzata, cioè quindi dove la temperatura, quando fuori ci sono 50 gradi, in quel di Dubai, lì ce ne sono 26, 25, quindi si sta molto bene. In più piove in maniera completamente artificiale, cioè quindi immagino, per quanto dichiarato, tutto alimentato a energia solare, chissà quanto spreco di energia e di acqua. 366 663 4466, non so se vi è mai capitato di raggiungere un albergo simile o qualche situazione particolare, sarebbe carino sapere che cosa ne pensate.

0: Che bella anche questa del boss Bruce Springsteen. The River, appena ascoltata alle 10.30 su Freccia. Intanto c'è qualcuno che ci saluta da Lidi migliore di questa.
1: Caro Double, sappi che nonostante un po' di hangover, sì, ti ascoltiamo anche dallo Sziget Festival di Budapest, bello, che è in corso in questi giorni.
0: Beati,
1: un caldo bello, bestiale, ma assolutamente resistiamo. E stasera grande line-up,
0: sì,
1: con Wolf Alice, che tra l'altro ho scoperto grazie a Radio Freccia, Zara Larsson, Sombre, Underworld e tanti altri. Bene. Un abbraccio, un caldo abbraccio, Giovanni da Budapest.
0: Grazie Giovanni, beh, buon divertimento, buon ascolto anche per questa sera, godetevela. La vocina era un po' quella dell'hangover, si sente che ieri c'è stato del cantato spinto, ma va bene così. 366 663 4466, arrivano anche i Cooks a seguire Foo Fighters. Wow.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 10:40 i Foo Fighters con Window dalla nostra Top 20. Nel frattempo c'è chi si è innamorata della voce di Giovanni da Budapest e dal Siget, al di là o meno dell'hangover, la richiesta di ricevere più aggiornamenti solo per sentirti, ecco.
2: Da Las Vegas a Dubai, sì. È tutto un trionfo del feticcio.
1: Brava, all'inizio di un servizio del giornale.
2: Trionfo del feticcio, del falso d'autore, e poi bisognerebbe chiedersi chi è l'autore.
1: Vabbè.
2: Ma il problema è che ci sono frotte di turisti, di visitatori che ci vanno, quindi il problema non è di chi le fa, ma di chi ci va. Ci dispiace per loro.
1: Sì, però arriviamo sempre alla stessa conclusione, no? Cioè, se qualcuno le compra, non è stupido chi le fa, ma chi le compra. La questione è legata all'ennesima trovata di Dubai, forse esiste già da diversi anni, però c'è questa strada che imita una delle tante strade europee, che è climatizzata e laddove piove artificialmente.

0: Derek and the Dominoes. Laila, ciao Fede.
1: Bella, andiamo. Forse si devono adeguare là a Dubai, perché adesso la europea dove piove.
0: Ah, in effetti.
1: Sì, ne poche.
0: È difficile trovarle. Beh, la strada esteticamente, dal di vista strutturale, quindi i palazzi, la strada anche, non so, sai, San Pietrini, i lampioni in generale, l'estetica della via e delle vie, ricorda, dell'hotel, l'Europa, no? Che per loro poi è sempre questa meta incredibile. Sul discorso pioggia, sì, effettivamente non hai tutti i torti, è un po' più complicato, visto che quantomeno dalle nostre parti, verso sud, abbiamo parecchi problemi. Si chiama Art of Europe, questo albergo di Dubai, che appunto non è tanto per il fatto che imiti l'Europa, quanto che abbia delle strade al suo interno che siano completamente climatizzate, richiamando l'esterno, quindi sembra poi di stare all'aperto, con della pioggia artificiale.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 10:52 erano gli Editor The Rush dalla nostra Top 20. Chi è invece molto lontano, anche se poi in realtà collegato da una bretella che lo rende vicinissimo.
2: Ciao WM.
1: Ciao Marco.
2: Sto arrivando a Reykjavik in Islanda.
1: Tanta invidia.
2: Dopo aver girato tutta l'isola, sì. Sono arrivato ovviamente con il regionale da Padova.
1: Giusto.
2: E ti ringrazio per aver messo Monster and Men, che sono islandesi.
1: Ah, ciao. Vale.
2: Ciao. Buone vacanze a tutti.
1: Ciao, buona, buona Reykjavik. Dicevamo giusto appunto ieri, no?
3: Dell'Islanda. È molto lontano l'Islanda. Sì, è vicino a Padova l'Islanda.
1: Di quanto ci abbia regalato, no? Delle perle dal punto di vista musicale. Gli Of Monsters and Men sono sicuramente tra quelle. Chiudiamo la prima ora insieme con questa dei Cure, una versione live di A Forest. E poi dalle 11 ricominciamo.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.
0: Radio Freccia.
3: Le 11 in punto, ancora buongiorno, prima ora di buone vibrazioni fatta, andata, ce ne restano tre fino alle 14 insieme, non so perché casualmente stiamo parlando di Islanda, vuoi per Marco, no? Che ci saluta da Reykjavik, quasi, in realtà mi ha mandato una foto di quel lago che credo si chiami Kerid, non vorrei sbagliarmi, quello è un lago che si è formato all'interno di un cratere, di un vulcano ormai. Credo spento, non lo so, non ho idea. Sta di fatto che è uno di quei posti che una volta andati via fa venire il male, c'è il famoso mal d'Africa che viene anche raccontato più e più volte all'interno di un libro e poi in un film, e da chiunque ci passi e passi di lì, ed è, insomma, è vero, torni a casa, hai il mal d'Africa, c'è anche il male d'Islanda, perché una volta abbandonata anche quella terra non vedi l'ora di tornarci nell'immediato. Qua invece c'è Neil Young.

0: Le 11.05 su Radio Freccia, buona giornata da Alessia Marcantelli. Sono almeno 2.700 le persone disperse dopo il terribile terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. I morti accertati sono 132, quasi 600 i feriti. Innumerevoli gli edifici danneggiati o crollati, in particolare a Cali, una delle città maggiormente colpite, a circa 400 chilometri da Bogotà. Nelle scorse ore sono stati recuperati dalle macerie una madre con il suo bambino neonato. Prima notte in carcere a Roma per l'imprenditore ed ex giornalista Walter Lativola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al conduttore della trasmissione Rai Report, Sigfrido Ranucci, avvenuto ad ottobre a Pomezia. Contestato anche il metodo mafioso. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato a parlare della guerra contro l'Iran, affermando che lo stretto di Hormuz è stato sminato ed è controllato da Washington al 100%. Poi ha ribadito di avere la capacità per decapitare il regime iraniano. Notte di bombardamenti russi in Ucraina, i missili di Mosca hanno colpito in particolare la regione di Kiev. Almeno 9 persone sono morte, 20 i feriti. Secondo il presidente Zelensky sarebbero stati impiegati missili nordcoreani. La Russia non si prepara alla pace ma all'escalation, ha aggiunto il leader ucraino. Continuano le tensioni sui migranti tra Italia e Spagna. Il comitato Schengen è stato convocato giovedì per l'audizione del ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Al centro del suo intervento il ripristino dei controlli alle frontiere deciso dal governo di Roma per la crisi di Ceuta. Con il proseguire dell'attività vulcanica dal cratere Voragine dell'Etna, con la conseguente nube vulcanica in atmosfera, restano sospese fino alle 19 le attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania. Infine lo sport, doppietta azzurra nella finale del lancio del peso maschile agli europei di atletica di Birmingham. La medaglia d'oro d'italiana della rassegna continentale in Gran Bretagna arriva grazie a Leonardo Fabbri, argento per Zane Weir. Per il momento è tutto, l'informazione su Radio Freccia torna più tardi, ora il meteo.
1: Radio Freccia meteo.
2: Una buona giornata da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore ancora gran caldo e tempo in prevalenza soleggiato sull'Italia, con massime che raggiungeranno i 35-36 gradi diffusamente da nord a sud. Tanta umidità sulle zone costiere. Da segnalare tra pomeriggio e sera qualche temporale di calore che si svilupperà sulle Alpi e sull'Appennino, ma che localmente potrà interessare anche le zone pedemontane del nord. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 15 minuti passati dopo le 11 dalla Top 20 erano gli U2, Street of Dreams, la strada dei sogni, speriamo non quella citata nell'ora precedente legata all'albergo di Dubai, laddove piove in maniera artificiale.
2: No, però aspetta,
1: cosa?
2: Tu non puoi far vacillare così le mie poche certezze di 46enne, sì. Ma è Reykjavik o Reykjavik? Come Nonantola e Nonantola.
1: Stavo dicendo
2: e
1: ci abbiamo fatto.
2: Volevo dire auguri posticipati di buon onomastico al nostro cercatore di stelle.
1: Glieli facciamo arrivare al cercatore di stelle. Ce lo facciamo dire dal nostro assistente virtuale.
3: Reykjavik.
1: Con l'accento sull'unica I che c'è. Reykjavik. Quasi come fossimo napoletani. Reykjavik. Così si dice. Ci sono anche Radiohead. Questa si intitola Just

0: Grazie per questa Just the Radiohead. Ma com'era bello il video, ve lo bello. Ricordate? Una specie di giallo con quello stile inglese, un po' fumoso, un po' mystery. E poi il pezzo è fantastico. Secondo me, uno dei migliori assoli di chitarra degli ultimi 40 anni. La butto lì. Ciao a tutti, rock on.
1: Ah, ce lo ricordiamo soprattutto perché l'abbiamo anche visto, anche per gli amici e le amiche connesse al 258 della Radiovisione. C'è chi.
2: Il napoletano, ecco. Potrebbe essere anche Reykjavik. Ecco,
1: napoletano ne sa qualcosa e ci ricorda che potrebbe anche essere
3: Reykjavik.
1: Si dice così, basta, questo è confermato.
4: Sì. Buongiorno Doppiam, ma il... per capire, il mal di Islanda è quello dove ci cucci le blaccia, dove comunque ci entri con tutto il colpo?
1: Cletino, Five Finger Death Punch, arrivano anche i Muse dalla nostra Top 20.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Radio Freccia.
3: 11:30, ancora insieme fino al mezzogiorno, orario in cui dovrebbe arrivare il momento più atteso di questa trasmissione, cioè l'orario di Antonella Dettanella. Ultima top 20 ascoltata, quella dei Muse, si chiama Night Shift Superstar, che Muse tra l'altro saranno in quel di Milano 20 e 21 di novembre, se non ricordo male, all'Unipol Dome, una di quelle nuove strutture che a me piacerebbe vedere, non sono ancora riuscito a vederlo dall'interno naturalmente, a parte aver illuminato i viaggi notturni durante le Olimpiadi invernali, poi per il resto ancora non ho avuto modo di ascoltare anche come si sente, no? Visto che tante volte, soprattutto ultimamente, negli ultimi anni, quando si parla di musica dal vivo, uno dei grandi problemi è proprio la qualità d'ascolto.

Sassello Good Souls, canzone che arriva proprio dall'inizio del nuovo millennio, no? Qualche mese dopo sarebbe arrivata nelle case di tutti gli italiani una famosa calcolatrice blu che fungeva in realtà da convertitore. Ah, e tutto questo in realtà chiude un decennio, quello degli anni 90, che ci sta tanto a cuore, vuoi anche per il mondo del grunge, no? Insomma, tutta quella sfera che ha dato una svolta al rock, anche per film e serie TV di cui siamo tanto appassionati. Tra queste, quelle animate, e per la rubrica Non si inventano più nulla, chissà perché, non lo so, lo scopriremo solo vivendo, tra quelle che rifaranno ci sono anche i Biker Mice. Non so se rientrano tra le vostre preferite, andate in onda tra il 93 e il 96, poi ovviamente un sacco di repliche, però dovrebbe arrivare una novità su quella piattaforma che fa Tum Tum. E io sono tra quelli che aspetta molto volentieri.

0: Radio Freccia.
1: 11:41, Bug in the Cake, titolo del brano che abbiamo appena ascoltato dalla nostra Top 20, ovviamente di Violet Grohl, sì, che poi tra l'altro scopro solo adesso che il titolo completo è Biker Mice da Marte, cioè Biker Mice from Mars, non ne avevo la più pallida idea, secondo me è solo Biker Mice, questi topi, no? Antropomorfi, ovviamente alieni perché arrivano da Marte. Proprio una roba che non mi ricordavo che fosse quello il titolo.
2: C'erano quelli e c'erano anche gli Street Sharks, quattro pinne all'orizzonte.
1: Sì, era tutta quella roba lì. Non ti identificavi se eri uno stupidotto, un po' come sottoscritto. Arrivano qui.

I Want to Break Free, un po' di Queen nelle buone vibrazioni che vi ricordiamo insieme poi anche a tutte le altre trasmissioni di Freccia potete recuperare ascoltandole grazie alla nostra app RTL 105 Play, esattamente come, non so, ad esempio può aver fatto chi ci ha scritto prima come Marco, se non ricordo male, dall'Islanda, che immagino ci stesse ascoltando grazie a quella. Per cui in realtà, per chiudere sul discorso dei Biker Mice, insomma, in arrivo sicuramente questa sera, spero per la fine, entro la fine del 2027, è arrivata qualche immagine, qualche bozza dell'animazione di quello che sarà un remake, un sequel, ancora non si sa, un sacco di action figure già sul mercato legate a questo nuovo rifacimento, per cui si torna un po' indietro nel tempo e lo facciamo anche con questa.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 11:54, sgoccioli di questa seconda ora insieme con gli Stones, che ci hanno accompagnato quasi fino all'uscio, la loro Jealous Lover all'interno della nostra Top 20. C'è chi al 366-6634-66 a proposito di sere animate un po' più vecchie, diciamo, e poi chiudiamo l'argomento, che si ricorda il cartone animato di Topo Scienziato Mignolo col Prof. Ovviamente immagino tantissimi, anche perché cosa faremo questa sera, Prof, quello che facciamo tutte le sere, Mignolo, tenteremo di conquistare il mondo. Non sapevo, aggiunge Deborah, prodotto da Steven Spielberg, ovviamente la Warner, ma non sapevo che dietro ci fosse anche Steven Spielberg. Infatti pare titolo originale Steven Spielberg Presents Pinky and the Brain, laddove Pinky and Brain è stato tradotto poi in italiano Mignolo col Prof, perché siamo sempre stati pessimi a fare questo genere di cose. In sottofondo, per chiudere, se gli Stones ci hanno accompagnato fino all'uscio, ora sono loro che invece ci cacciano, in questo caso fuori di casa, visto il ritmo, ci sono i Motley Crue.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: In collaborazione con Art Bonus. Per scoprire come si può aiutare a salvare il patrimonio culturale in Italia, informati su artbonus.gov.it.
0: Radio Freccia.
3: Stavo per fare io il mezzogiorno, mi stavo quasi dimenticando. Non funziona tanto.
4: Mezzogiorno WM.
3: Imparare un attimo quella campana lì, perché non c'è, soprattutto all'inizio c'è un po'. Senti un po' sorda, no? Forse ha qualcosa che non va. Di fretta oggi, Antonella, si vede qualche impegno, quelli del martedì, anche perché c'è poca abitudine, magari anche. Da parte vostra, no? Di sentire la mia voce, W Ken per qualcuno, Double per qualcuno, Mattia per altri, insomma poco importa, siamo insieme fino alle 14. Grazie per chi è collegato sin dall'inizio, ben arrivati e ben arrivate invece per chi l'ha fatto da pochi istanti. Il 366-663-4466 è a vostra disposizione anche per raccontarvi in questa estate in compagnia di Radio Freccia, e quest'ora la cominciamo così, con Marilyn Manson e il vostro ritratto, le belle persone, the beautiful people.

0: Le 12.04 su Radio Freccia, buona giornata da Alessia Marcantelli. Sono almeno 2.700 le persone disperse dopo il terribile terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. I morti accertati sono 132, quasi 600 i feriti. Innumerevoli gli edifici danneggiati o crollati, in particolare a Cali, una delle città maggiormente colpite, a circa 400 chilometri da Bogotà. Prima notte in carcere a Roma per l'imprenditore ed ex giornalista Walter Lavitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al conduttore della trasmissione Rai Report Sigfrido Ranucci, avvenuto ad ottobre a Pomezia. Contestato anche il metodo mafioso. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato a parlare della guerra contro l'Iran, affermando che lo stretto di Hormuz è stato sminato ed è controllato da Washington al 100%. Poi ha ribadito di avere la capacità per decapitare il regime iraniano. Notte di bombardamenti russi in Ucraina, i missili di Mosca hanno colpito in particolare la regione di Kiev, almeno 9 persone sono morte e 20 i feriti. Secondo il presidente Zelensky sarebbero stati impiegati missili nordcoreani. La Russia non si prepara alla pace ma all'escalation, ha aggiunto il leader ucraino. Continuano le tensioni sui migranti tra Italia e Spagna. Il comitato Schengen è stato convocato giovedì per l'audizione del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Al centro del suo intervento il ripristino dei controlli alle frontiere deciso dal governo di Roma per la crisi di Ceuta. Con il proseguire dell'attività vulcanica dal cratere Voragine dell'Etna, con la conseguente nube vulcanica in atmosfera, restano sospese fino alle ore 19 le attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania. Prosegue l'ondata di caldo sull'Italia, oggi saranno 19 le città con il bollino rosso, domani 20. Infine lo sport, doppietta azzurra nella finale del lancio del peso maschile agli europei di atletica di Birmingham. Oro per Leonardo Fabbri, argento per Zayn Weir. Per il momento è tutto, ora il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Una buona giornata da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore ancora gran caldo e tempo in prevalenza soleggiato sull'Italia, con massime che raggiungeranno i 35-36 gradi diffusamente da nord a sud. Tanta umidità sulle zone costiere. Da segnalare tra pomeriggio e sera qualche temporale di calore che si svilupperà sulle Alpi e sull'Appennino, ma che localmente potrà interessare anche le zone pedemontane del nord. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 12 e 12. Cosa ci fai qua?
2: Scusa, ho sbagliato chat.
1: Sì, questo è quello che diceva qualcuno nel nostro gruppo di WhatsApp.
2: Succede a volte.
1: Sì, non possiamo dire chi, però
2: non possiamo dire chi, però qualcuno aveva questa caratteristica.
1: Non è un momento indovinello, quindi non dovete indovinare. C'è un messaggio che dice una cosa bella, questo qua da 5 secondi. Cioè, in realtà è una cosa bella. Si lamenta di... No, non questo, scusami, questo qua. Questo qua di
3: la canzone è troppo bella. Il video che proponete voi, live, è troppo bello, ma il culo di Marilyn Manson è veramente una brutta immagine.
2: Dobbiamo cambiare il culo a Marilyn Manson. Così.
1: Direttamente.
2: Direttamente. Almeno arriviamo proprio così alla fonte.
1: Il video di Beautiful People andrebbe rivisto. Ecco.

0: Comunque Gigi Riccardo e Double M insieme, un po' come i crossover tra i telefilm americani di una volta, Mork che va improvvisamente a casa Cunningham di Happy Days e fa le foto con Fonzie, con Arthur Fonzarelli e con l'altra tipa di Shirley e Laverne. Famoso crossover.
1: Io sono abbastanza anziano.
2: Mork, credo di Mork e Mindy, sì, certo, però non ho mai visto.
1: No, io sono abbastanza anziano per averli visti tutti e due, però non ricordo il crossover. Poi, se vogliamo fare il momento nerd, io l'altro giorno stavo spulciando, mi è venuto in mente questa cosa di quando ero ragazzo,

0: della serie Amalgam. Sono una serie di fumetti dove sì. si univano la Marvel e la DC Comics e mischiavano i personaggi. Tipo c'era Wolverine e Batman insieme.
1: Quindi è stata l'unica volta in cui la Marvel è stata degna di qualcosa.
0: Ah, ma addirittura è proprio così, contro la Marvel.
1: Cioè, se non fosse per Spider-Man e gli X-Men...
0: Che beh, voglio dire, oh...

Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

0: L'amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale, qualcosa di sfizioso e originale e un tocco esotico, ma autentico.
3: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta, hummus di ceci Noah. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noah, fatto con amore.
4: Radio Freccia.
5: 12:29. Questa combinazione che è stata paragonata a quella di Happy Days e Mork & Mindy, che ha fatto saltare fuori che Mork & Mindy nasce da quel crossover.
6: Sì, ci scrivono che in realtà proprio il successo di Robin Williams in Happy Days, in quell'episodio, ha poi portato a, tra virgolette, uno spin-off, a creare poi la serie di Mork & Mindy. Vedi,
5: ecco,
6: non lo sapevamo.
5: Quante cose che si imparano facendo gli idioti.
6: Del resto, voglio dire. Poi, logicamente, ci sono tutti i messaggi contro di te, perché ho detto, la Marvel...
5: No, contro. In realtà... Vabbè. Tanti mi sostengono.
6: Ma dove?
5: Perché sanno
6: che hai ragione.
5: Sanno che ho ragione.

0: sicuramente comunque X-Men e Spider-Man in senso assoluto, almeno per me. Okay. No, top.
1: Bellissimi.
0: Qualcuno giustamente dice: sì, ma gli Avengers dove li mettete?
1: No,
0: sì,
1: che schifo.
0: Però X-Men.
1: Che schifo. A proposito di supereroi, 366-663-4466, se Lenny Kravitz fosse un supereroe della Marvel, che nome avrebbe?

0: I Belong to You, che tradotta significa t'appartengo, e noi conosciamo una versione molto più bella,
1: esatto,
0: di quella canzone
1: cantata. Che, ma infatti pare che in realtà sia stato un omaggio.
0: Sì.
1: Un omaggio di Lenny ad Ambra.
0: Un po' come inverso.
1: È l'inverso. Un po' come
0: Tappeto di fragole.
1: Esatto. Anche Michael Jackson. Chi è che era?
0: Chi è che era?
1: Quello con la coppola lì.
0: Chi è che ha fatto il libro?
1: Vabbè, dopo lo recupero, c'è un moto di memoria. Ma parlando di Lenny Kravitz, dicevamo nome da supereroe.
0: Nome da supereroe.
1: Guarda caso, tutti fanno riferimento al fisico prestante.
0: Non è che puoi fare. C'è Smoothman.
1: Abdominals Man. Che però è un po' complicato.
0: Sì,
1: come marketing non è proprio.
0: Six Pack Man.
1: Poi c'è qualcuno che ha parlato di Pacco Man.
0: Pacco Man è bello. Mm?

0: do the best. Give me a call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: 12:42 dalla amalgam della Marvel e della DC
3: a quello della mia testa,
2: a quello sì. Perché? No, a quello in realtà delle combinazioni, vuoi per la cover, che l'omaggio che abbiamo citato di Lenny Kravitz,
3: esatto,
2: che ha fatto ad Ambrangiolini a suo tempo,
3: esatto,
2: con I Belong to You e T'appartengo.
3: T'appartengo, io mi sono confuso perché nella mia testa era Sardella con Michael Jackson, in realtà è Albano con i Cini di Balaclava, e però Sardella aveva detto di essere stato plagiato da Take That, quindi qualcosa c'era, ho mischiato un attimo i personaggi.
2: Con Love Ain't Here Anymore, che non conosco.
3: Ha deciso di denunciare anche Mina, vedi, anche Mina l'ha copiato. Potremmo andare a fare una ricerca ora.
2: Pensavo potremmo andare a denunciare qualcuno.
3: Ma anche quello dipende, se fossimo statunitensi forse lo faremmo, sai che là per qualsiasi cosa va via. Denuncia,
2: sì,
3: avvocato.
2: Sì, si denuncia, sì. Vabbè, ma anche per plagio, sai, non lo so. Hai una canzone in testa che tipo questa qua?
3: Ce l'avevo in testa da molto tempo? Sì, ah. Avevo 3 anni, sì. E poi c'era questo, era lì che canticchiavo, questo è passato e
2: te l'ha rubato. Sì.

0: E alla fine la causa com'è finita?
1: Alla fine la causa che hanno vinto loro, ma in generale lui, come dire, Sertankian ha un po' un problema con le persone incontrate in strada. Non so se ricordi, un po' di tempo fa aveva detto che si era un po' rotto le scatole del fatto che la gente, mentre lui camminava, arrivasse dietro e facesse wake up! Senti, un po' meno, nel senso che dicesse ok, bella, bravi,
0: ho capito,
1: che
0: però
1: simpaticoni.
0: Fa parte dell'essere personaggio. Sì. Cioè, per quanto io odi queste cose, sono il primo che quando vede qualcuno cioè a me non interessa, mai andato a chiedere un autografo o una foto in tutta la mia vita.
1: Però così non è carino.
0: Cioè, però questo è divertente.
1: È divertente. Cioè, il fatto che ti vada dietro, per lui non lo so. Cioè, se ora siete in spiaggia e incontrate Sergio Tankian, non credo,
0: andate là
1: e molestatelo.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 12:53 era Jack White. E su Jack White
2: forse ancora invita Jimi Hendrix. Jack White penso che ora come ora sarebbe povero, perché dovrebbe pagare tanti di quei danni per plagio che manco se lo immagina.
3: Non sono d'accordo.
1: Sai che questa metaforicamente è un, non so, è un po' come entrare in un bar di motociclisti, in questo caso, e dire che schifo le motociclette.
3: Sì, un po' sì.
1: Cioè, no. Ah, perché in realtà, perché hai detto questa cosa? Perché pensi che Jack White abbia plagiato tante cose da Hendrix?
3: Cioè, è uno stile rock blues, ma Hendrix come mille altri, cioè.
1: E poi, cioè, Hendrix non c'è più, per cui... Con i se e con i ma, la storia non si fa.
3: Non si fa.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: È l'una in punto, ancora un'ora da passare insieme, incredibile la potenza, la risonanza dei poteri molto forti, perché arriva Gigi Riccardo, sta qua 40 minuti, 50 minuti,

0: Arrivano anche gli Oasis.
1: Hai visto? Ma funziona così, cioè noi siamo come carabinieri, no? Andiamo in coppia.
0: In coppia, andate sempre insieme. Cioè i lavori per uno li fate, esatto, li fate in due, almeno così racconta il mondo delle barzellette.
1: Esatto, esatto. Però io arrivo, aspetto gli Oasis e me ne vado.
0: In che senso?
1: Senso, cioè io ora
0: basta. Quando parte?
1: Quando parte basta, me ne vado. Vabbè, levo le tende. Sì. Perché comunque se no, insomma, poi vi abituate troppo. Dopo, tra l'altro, devo tornare, se no sto sempre qua. Anche
0: hai ragione,
1: che palle.
0: Hai ragione.
1: Quindi bisogna non stufare le persone.
0: Grazie per la compagnia.
1: Grazie a lei, caro Double M. Peraltro oggi ricordiamo i 30 anni del secondo giorno di Nebworth. Se ieri era il primo, oggi era il secondo show del 96.
0: Sei veramente un nerd di questa band.
1: Io no, tra l'altro aspettiamo annunciazione.
0: Quella sì, aspettiamo annunciazione. Va bene, cominciamo da qua. Ci sono gli Oasis, grazie Gigi.
1: Ciao.
0: Supersonic.

0: Le 13.05 su Radio Freccia, buona giornata da Alessia Marcantelli. Sono almeno 2.700 le persone disperse dopo il terribile terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. I morti accertati sono 132, quasi 600 i feriti. Innumerevoli gli edifici danneggiati o crollati, in particolare a Cali, una delle città maggiormente colpite, a circa 400 chilometri da Bogotà. Prima notte in carcere a Roma per l'imprenditore ed ex giornalista Walter Lavitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al conduttore della trasmissione Rai Report Sigfrido Ranucci, avvenuto ad ottobre a Pomezia, contestato anche il metodo mafioso. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato a parlare della guerra contro l'Iran, affermando che lo stretto di Hormuz è stato sminato ed è controllato da Washington al 100%. Poi ha ribadito di avere le capacità per decapitare il regime iraniano. Notte di bombardamenti russi in Ucraina, i missili di Mosca hanno colpito in particolare la regione di Kiev, almeno 9 persone sono morte e 20 i feriti. Secondo il presidente Zelensky sarebbero stati impiegati missili nordcoreani. La Russia non si prepara alla pace ma all'escalation, ha aggiunto il leader ucraino. Continuano le tensioni sui migranti tra Italia e Spagna. Il comitato Schengen è stato convocato giovedì per l'audizione del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Al centro del suo intervento il ripristino dei controlli alla frontiera deciso dal governo di Roma per la crisi di Ceuta. Con il proseguire dell'attività vulcanica dal cratere voragine dell'Etna con la conseguente nube vulcanica in atmosfera, restano sospese fino alle ore 19 le attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania. Prosegue intanto l'ondata di caldo sull'Italia, oggi saranno 19 le città con il bollino rosso, domani 20, fino al 17 agosto non si prevedono miglioramenti. Infine lo sport, doppietta azzurra nella finale del lancio del peso maschile agli europei di atletica di Birmingham, medaglia d'oro per Leonardo Fabbri, argento per Zane Weir. Per il momento è tutto, ora il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Una buona giornata da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore ancora gran caldo e tempo in prevalenza soleggiato sull'Italia, con massime che raggiungeranno i 35-36 gradi diffusamente da nord a sud. Tanta umidità sulle zone costiere. Da segnalare tra pomeriggio e sera qualche temporale di calore che si svilupperà sulle Alpi e sull'Appennino, ma che localmente potrà interessare anche le zone pedemontane del nord. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 13:14, ultima ora di buone vibrazioni insieme appunto fino alle 2. Tornato in versione solitaria il vostro WKN. Erano gli Strokes con Lonely in the Future dalla nostra Top 20. Ancora grazie a Gigi che è stato dei nostri, ha espresso la sua

volontà ferrea di partecipare a questa trasmissione per le prossime due settimane, più o meno sempre intorno a quest'ora, deliziandoci di chicche come quella di oggi e la serie Amalgam o Amalgam, non ho capito come, dove vada l'accento, poco importa, legata a Marvel e DC, che poi ci ha portato in un universo completamente parallelo. Arrivano intanto i Linkin Park, questa si chiama In The End.

Presta sempre stupenda, anche dopo così tanti anni, una delle più belle, sì, credo la più bella, tra due possiamo scegliere forse, dei Linkin Park, ma poi in generale una delle più belle scritte, cantate e suonate in quel periodo in cui si sperimentava tanto, erano degli anni in cui si facevano tante cose nuove, non si copiava tanto, visto che abbiamo parlato anche di plagio, che spesso e volentieri rientriamo nell'argomento di remake, rifacimenti, copie, perché non abbiamo più tanta fantasia, però si prendeva spunto, ecco, e da lì si cercava di fare qualcosina di nuovo, forse incoraggiati anche da un mondo che sembrava trainarci in una direzione che poi abbiamo scoperto essere non troppo felicissima. Arriveranno i Black Keys dalla nostra Top 20, She Does It Right, in sottofondo un po' di Hailstorm, Darkness Always Wins.

0: Un'idea geniale! Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69 euro.
3: Chrissimbon, Chrissimbon, Chrissimbon.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio Freccia.
2: 13:29, una mezz'ora prima di salutarci, visto che li abbiamo passati, Josè e Black Keys all'interno della nostra Top 20, cari sfrecciati e sfrecciate, vi ricordo che sono in vendita gli ultimi biglietti proprio del loro concerto all'Alcatraz di Milano dell'11 di settembre, per cui affrettatevi a recuperarli in modo tale che poi ci si possa vedere tutti quanti, andiamo a ascoltarli insieme.
3: Ma sì, a proposito di plagio che ne state parlando, questa canzone qui degli Hailstorm, Darkness Always Wins, sì, ma non vi ricorda un po' la canzone di Sanremo? Lo ricordate? Linda Valori 2004.
2: Ma quella che...

accordi più che noto. Come hai fatto a tirare fuori questa canzone qua? La cosa più strana non è tanto che questa canzone, quella che abbiamo ascoltato, ricordi questa, ma il fatto che a te quella canzone abbia ricordato questa, perché era difficile tirarla fuori da quel cassetto della memoria.

0: Guns N' Roses, This I Don't Have You. Ci sono delle richieste,
1: ma gli indovinelli non si fanno più, mo che stai da solo, mannaggia.
0: Non sono capace, non era di mia competenza. C'erano una serie di fonti e di risorse a cui io non ho accesso, l'accesso mi è completamente vietato, pertanto non mi è possibile soddisfare questa richiesta e soprattutto fare la stessa cosa. Electric Callboy di Offspring dalla Top 20 insieme con Let the Good Time Roll, prima Rem.

0: Chi è?
1: La duchessa.
0: La duchessa?
1: Sì.
2: Duchessa Lea, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
0: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
2: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato, o del classico Nebbiolo d'Alba.
0: Duchessa Lea, nobili vini del Piemonte.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio Freccia.
2: 13:42, ancora duetti, c'è chi tira fuori delle robe incredibili, tipo...
3: A me invece ricorda tantissimo il duetto Zero Assoluto Nelly Furtado, forse il titolo della canzone era All Good Things.
2: Una roba che era finita nel dimenticatoio, invece c'è qualcuno che ce l'ha bene in testa, anche se più che nella questione plagio, duetti, cui abbiamo parlato... Nell'ultima mezz'oretta è più legata alla questione precedente, cioè quella degli universi paralleli, Marvel che incontra DC e quella serie che ha citato Gigi. Il pezzo era questo.
4: Se tutto correre lontano da qua adesso, chiedersi qual era il perché.
2: Che pezzo, potete dire quello che volete, era un pezzo
4: così, tornerò così,
2: Vabbè, va bene, c'è stata anche questa roba nella storia della musica italiana, in questo caso insomma internazionale, quantomeno pop. In sottofondo noi per fortuna abbiamo Ray Charles e questa si intitola What I Say.

0: Brass 6, che potrebbe essere la parafrasi, la spiegazione di quello che accade spesso quando ci si presenta, no? Per la prima volta, in cui si è talmente tanto concentrati a dire il proprio nome che sicuramente anzitutto ci si dimentica quello della persona che stiamo conoscendo, poi vuoi per l'imbarazzo, se magari, non so, ci interessa anche relativamente la persona che stiamo conoscendo, tante volte diciamo delle cose che non stanno né in cielo né in terra. What I Say potrebbe derivare da lì.
1: Ciao Sfrecciati, prima stavate parlando delle due canzoni più belle dei Linkin Park.
0: No, era un pensiero.
1: La prima è In The End, l'altra qual è?
2: Ma,
1: ciao Bruno da Pescara.
0: Personalmente Numb, per quanto riguarda la storia di Linkin Park, quelle due. Poi sappiamo com'è andata a finire e quindi ci si mette di mezzo Crawling, che mette la freccia e probabilmente le supera entrambe, non lo so, però è un po' col senno di poi, ecco. Rival Sons si chiama Rapture, a seguire dalla Top 20, Blood on the Bone, ci sono gli Amazons.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 13:55 erano gli Amazons con Blood on the Bone, l'ultima top 20 che ascoltiamo insieme quantomeno per la puntata di oggi delle Good Vibrations, anche perché domani saremo di nuovo qua. Siamo arrivati alla fine, 5 minuti alle 14, per cui è arrivato il momento di salutarci.

Come dicevo, domani, stesso posto, stessa ora, sempre a partire dalle 10. Sarò pronto a tenervi compagnia, a quanto pare, poi dalle 12 all'una, accompagnato anche da Gigi Riccardo, per cui insomma saremo insieme le solite nostre 4 ore, anche se in questa versione straordinaria A settimanale e B in solitaria. Grazie che hai partecipato, grazie come sempre per aver scelto le buone vibrazioni e soprattutto per aver ascoltato Radio Freccia. Susy Quattro, Can the Can, a domani, ciao!

Live is Life, opus all'interno di Electric Ladyland, programma che di solito potete guardarvi anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure al 738 di Sky, ma non in queste due settimane, ovvero gli altri sì li potete guardare in radiovisione, non la sottoscritta, perché il mio capo ogni anno si rifiuta di farmi vedere in onda quando sono al mare, perché sono una selvaggia, e quindi allora decide di spegnere la radiovisione, ma ci rivedremo, va bene. Tra tre settimane ci rivediamo, non preoccupatevi, io sto bene, vi ripeto, sono in diretta dal Tourmaline Club di Lipari fino al 23 agosto, quindi cosa può andare male? Nulla. Va male se voi non vi fate sentire, quindi 366-663-4466 è il numero che vi serve, mi raccomando, solo messaggi scritti in queste settimane,

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 14 e 11, la vostra Ambra Marie in diretta con Electric Ladyland dal Tourmalin Club di Lipari. Per la meraviglia ci vogliono delle regole a volte, nel senso che, appunto, vi ho detto, ci sono un po' di cose diverse rispetto al solito. Non mi potete vedere in video e non potete mandarmi degli audio, quindi quando vi dico mandatemi solo messaggi scritti è perché vorrei leggere le vostre cartoline. Qualcuno mi scrive: ciao, volevo mandarti un messaggio scritto, punto, fatto, bravo, così si, o brava, non so, non ti sei firmato, quindi va bene così. E poi c'è anche Daniela che invece si firma e mi dice: buon pomeriggio, sempre un piacere, facci volare. Allora Daniela, io ci provo, però ogni tanto si vola basso, arrivano gli Stained con questa canzone che è un po' il cuore lo strappa.

Outside, questi erano gli Stain su Radio Freccia. Appunto, Daniela mi ha chiesto: facci volare, magari uno si aspetta una Freebird, e invece arriva questo pezzo. Ma Daniela giustamente interpreta bene le cose e mi scrive: la musica entra prepotentemente nel mondo delle emozioni, in ogni caso e comunque si vola sempre. Quindi grazie Daniela, ringrazio, ci mancherebbe. Siamo qua apposta e a fare che altro quest'oggi? Vi ho detto che vi avrei illustrato il menù, ma bene o male il menù è un po' sempre quello, cambiano poi dopo gli ingredienti, ma le cose sono quelle. C'è un On This Day alle 14.50, chissà dove vi porto quest'oggi. C'è il TGigi alle 15.50, chissà quali notizie nuove ci sono rispetto a ieri. E poi si parla un po' di musica, anche un po' a caso a volte.

0: Quando lavoro ho mille cose da gestire. Per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale.
1: E un tocco esotico,
2: ma autentico.
3: Prova anche tu il sapore unico di Humus Noa e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Humus Noa, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Humus Noa, fatto con amore.

Tra poco vi darò le anticipazioni legate all'On This Day, però possiamo ancora, come si suol dire, cazzeggiare un po' nel nostro bar, nel nostro momento, lo chiamiamo sempre un po' il momento digestivo questo, Electric Ladyland è così, arriva dopo il pranzo, quindi in qualche modo dobbiamo risvegliarci, si fa qualche chiacchiera. Avete visto qualche stella cadente? Io sì. Poi, siccome l'ho vista molto presto, ne ho vista una bellissima, verso le 10 di sera, alle 11 sono andata a letto a dormire, non accadeva da quando andavo probabilmente alle elementari, non lo so.

Tina Turner su Radio Freccia. Vi stavo chiedendo se ieri avete visto un po' di stelle cadenti. Io vi ho detto che ne ho vista una, mi sono accontentata perché non volevo fare l'esosa. Avevo sonno e sono andata a letto alle 11, una cosa che non mi capitava probabilmente dalle elementari, però ripeto, sono andata a letto soddisfatta perché comunque la mia stella cadente, luminosissima, meravigliosa, l'ho vista. Ma sono giornate speciali queste perché domani c'è l'eclissi di sole, 12 agosto, tra le 19.30 e le 20.40. Dicono sia meglio vederla sul mare, guarda caso sono proprio a Lipari, dove ho la possibilità di vedere questi orizzonti marini meravigliosi, quindi probabilmente andrò a cercare l'eclissi. Fatemi sapere se anche voi siete dei ricercatori, magari ce la vediamo insieme, da lontano ma insieme in qualche modo.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 14:41 con Ambra Maria all'interno di Electric Ladyland. Stiamo parlando di stelle cadenti, di eclissi di sole, però parliamo anche in realtà di musica. È arrivato il momento delle anticipazioni legate all'On This Day, perché da qualche parte vi porto, come sempre, vi prendo, vi porto a fare un viaggio. Oggi andiamo all'11 agosto del 1992, quando i Flaming Lips pubblicavano Eat to Death in the Future Red, ovvero il loro quinto album. Loro sono una band che amo particolarmente, sono molto eccentrici, hanno questi suoni molto ricercati, di grande ispirazione per molte band, ve ne parlerò dopo. Poi i loro concerti sono una festa, un carnevale, quindi sono felice di parlarvene, ma tra un po'.

Ve ne parlo dopo perché nel frattempo è arrivato Bryan Adams con Summer of 69 in diretta anche dall'app ufficiale RTL 102.5 Play. Vi ho dato le anticipazioni dell'On This Day, si parla di Flaming Lips, band che amo particolarmente, ma con calma, perché prima vi dico gli On This Day che ho scartato per parlarvi dei Flaming Lips, perché accadono anche altre cose nel mondo del rock. L'11 di agosto, per esempio, nel 57 nasceva Richie Ramone dei Ramones, nel 66 John Lennon si scusava pubblicamente per il commento del More Popular Than Jesus. Questa è una storia, insomma, che conosciamo abbastanza bene. Poi nel 68, sempre i Beatles, si ha a che fare con i Beatles, annunciano la nascita dell'etichetta Apple Records. L'11 agosto del 79 le Zeppelin

suonano a Newport la loro ultima performance in Inghilterra con John Bonham, e poi invece nell'80 esce Another One Bites the Dust dei Queen come singolo, così almeno sapete un po' che cosa accade oggi nel mondo del rock.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 14:53 con Ambra Marie. Follow the White Rabbit, seguite il vostro bianco negli occhi, ci facciamo un viaggio sonoro decisamente fuori dal comune nell'Ondis Day, perché vi porto all'11 agosto del 1992, quando sono passati insomma 34 anni esattamente, da quando i Flaming Lips hanno pubblicato il loro quinto album chiamato Hit to Death in the Future Red. Questa è una bella occasione per parlare di una band di cui secondo me si parla sempre troppo poco, nonostante in realtà siano stati davvero un sacco influenti per tante band che ascoltate, però di quello ne parliamo dopo. Andiamo sul disco Hit to Death in the Future Red, che rappresenta un punto di svolta nella storia della band, perché è il loro debutto con una major, un'etichetta. Quindi se prima facevano tutto in maniera indipendente, questo disco è un ponte tra il loro passato più rumoroso, visionario, e il loro futuro più legato ad un sound che viene definito, attenzione, acid bubblegum. So che sembra che stia buttando lì delle terminologie da folle, da chi vuole fare un po' la fenomena parlando di musica, però credetemi che questo è il termine giusto per inquadrare la musica dei Flaming Lips, che è difficilmente definibile, e invece gomma da masticare acida ci sta proprio bene quando si parla della loro musica. Ci ascolteremo il brano di apertura di questo disco, che attenzione è Talking About Smiling Dead Porn Immortality Blues Everyone Wants to Live Forever, un titolo tanto lungo quanto surreale come il brano. Questa traccia ha lanciato il disco durante la promozione e lo rappresenta molto bene, perché la musica di questo brano è imprevedibile, il testo è eccentrico, la produzione spazia un po' dal garage pop melodico a queste esplosioni di rumore psichedelico. Quindi insomma, Hit to Death in the Future Red è un disco sporco e raffinato allo stesso tempo, e a me piacciono particolarmente sempre questi contrasti, questi ossimori che poi sono trasformati in musica. La smetto di blaterare e ci ascoltiamo i Flaming Lips su Radio Freccia.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 14:59 all'interno di Electric Ladyland con la vostra Ambra Marie fino alle 17 in diretta dal Tourmaline Club di Lipari, quindi da questa meraviglia di mare. E ci siamo anche ascoltati questo brano, insomma ci vuole mezza base per dire il titolo di questo brano dei Flaming Lips, che è Talking About a Smiling Dead Porn Immortality Blues. Dato che non erano contenti a sufficienza, ci hanno messo anche un tra parentesi che dice Everyone Wants to Live Forever, quindi questo è il titolo. Perché ci siamo ascoltati questo brano? Perché l'11 agosto del 92 i Flaming Lips hanno pubblicato il loro quinto album chiamato Eat That in the Future Red, e vi stavo descrivendo il loro sound un po' come questo acid bubblegum, ovvero questa gomma da masticare acida, che vi dicevo sembra un termine assurdo per descrivere della musica, però a volte c'è necessità quando la musica è particolare. A parte che non è mai necessario incasellare la musica, però se proprio vogliamo trovare delle definizioni sempre in qualche modo, secondo me una definizione così per i Flaming Lips ci sta. Invece quando arrivano i Deep Purple, come li definireste? Che cosa, come descrivereste la loro musica? Intanto lascio arrivare Hush. 366 663 4466 se volete farvi sentire.

Hush, Deep Purple all'interno di Electric Ladyland. Deep Purple, se vogliamo pronunciarlo bene, se no va bene anche Deep Purple detto così, un po' come quando dici gli U2. Ce li siamo ascoltati anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure al 738 di Sky. Cominciamo la nostra seconda ora insieme. Stiamo parlando dei Flaming Lips. Per quanto mi riguarda, io vi consiglio, oltre chiaramente a questo disco di cui è il compleanno oggi, vi consiglio anche un altro loro disco che amo particolarmente, segnatevelo, è il decimo album della band e si chiama Yoshimi Battles The Pink Robot. Questo è veramente un gran disco, e poi se potete andare a vederveli dal vivo, sono veramente fighi perché sembra di stare a un carnevale.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 15:13 all'interno di Electric Ladyland con Ambra Marie. Stiamo parlando di una band che amo molto, i Flaming Lips, protagonisti del nostro On This Day, band che pur non avendo magari mai riempito stadi come certi colossi del rock, però in realtà ha cambiato profondamente il modo di pensare la musica alternativa. Sono stati pionieri, pensate, nel mischiare psichedelia, pop, rock sperimentale, elettronica, in un modo che pochi avevano osato. Il loro approccio è sempre stato molto libero, quasi da laboratorio creativo, canzoni che a volte sembrano questi sogni coloratissimi, così come vi dicevo i loro concerti.

I Want It All, sono arrivati qui in su Radio Freccia. Invece vi stavo parlando dei Flaming Lips, dicendovi che magari anche se non hanno riempito degli stadi come altri colossi del rock, in realtà hanno influenzato tantissime band. Quindi vi faccio un po' degli esempi. Band che sono state ispirate dai Flaming Lips: Tame Impala. Gli arrangiamenti sono surreali, pieni di texture. Hanno ispirato anche gli MGMT, i Killers, gli stessi Arcade Fire. Hanno sempre detto di aver pescato dal loro modo molto teatrale e visionario di stare anche sul palco. Ho trovato questa descrizione che secondo me ci sta, molto semplice, per descrivere il sound dei Flaming Lips. E dice: è come se i Beatles di Sgt. Pepper avessero preso una navicella spaziale e fossero finiti in un festival di luci stroboscopiche, melodie dolci, testi spesso surreali o filosofici, un uso creativo del rumore e degli effetti. Sono stati influenti non solo per quello che hanno suonato, ma anche per come l'hanno suonato. Sembra una band complicatissima, ma in realtà mi diverte sparare tutte queste descrizioni che trovo in giro della loro musica.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Radio Freccia.

bolle giganti camminando sopra il pubblico, perché sono queste bolle gonfiabili dentro la quale il cantante si mette e poi rotola sopra il pubblico. Ma poi ci sono unicorni, o perlomeno quando li ho visti io c'erano anche degli unicorni, poi immagino che lo spettacolo cambi, ma sicuramente li guardi con grande stupore.

The Chain, Fleetwood Mac su Radio Freccia. Nel frattempo Paolo mi scrive: sappiamo perché hai visto gli unicorni ai concerti, succede sempre, no? In realtà vi assicuro che qua erano reali gli unicorni. Comunque, appunto, vi stavo parlando dei Flaming Lips, ma tra poco chiudiamo l'argomento. Vi consiglio un altro disco che è molto figo perché ha a che fare con un sacco di collaborazioni. Ci sono un sacco di artisti, si chiama The Flaming Lips and The Eddie Feuds. Dentro c'è Bon Iver, c'è Nick Cave, ci sono i Tame Impala, Yoko Ono, Chris Martin. Come vi dicevo, sono una band che ha influenzato un sacco di artisti e che ha

Le 15:39 all'interno di Electric Ladyland con la vostra Ambra Marie fino alle 17. Direi che abbiamo parlato a sufficienza dei Flaming Lips, con la speranza che vi siate salvati i dischi che vi ho consigliato ad ascoltarvi, così magari, non so, mi fate sapere se vi piacciono o no. Chiudiamo l'argomento, chiudiamo parentesi, perché dobbiamo cominciare a rassettare la stanza. Lo diciamo sempre a quest'ora perché sta per arrivare il TGG e quindi in qualche modo riordiniamo tutto, anzi riordiniamo, ma poi per far sparpagliare di nuovo la stanza con tutte le notizie che sono certa quest'oggi Gigi avrà per noi. Saranno tantissime, quindi dovete stare molto attenti perché il caos è dietro l'angolo.

Tonight, Eagle Eye Cherry in diretta anche dall'app ufficiale RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque vogliate. Già che siete sull'app potete anche ritrovare tutti i nostri programmi, le interviste, le ultime notizie anche. Quindi tra poco arriva il TGG, noi cercheremo di spiegarvi come meglio riusciamo le notizie che trovate sulla nostra app ma anche sul nostro sito radiofreccia.it. poi, nel caso in cui non ci riusciamo, ecco, ci sono degli articoli che da leggere, sono fatti molto bene quindi anche perché bisogna ripristinare l'abitudine alla lettura, e quindi noi vi diamo una mano.

0: Radio Freccia. Rock time.
1: Dai, dillo tu l'orario che voglio vedere se sei attento.
2: Sono le 15:50 e anche 45 secondi.
1: Bravissimo.
2: Visto?
1: Ok, bene, hai superato il test.
2: Li prendono intelligenti qua, cosa credi?
1: Sì, no, lo so, ma infatti ogni tanto lo voglio solo dimostrare anche a quelli che ci ascoltano. Così. Invece che tenerlo sempre per
2: giusto.
1: Noi, lo dimostriamo.
2: Confermiamo,
1: anche agli
2: cioè,
1: altri,
2: mostriamolo a tutti quanto siamo bravi, sappiamo addirittura leggere l'orario, in digitale, ovviamente.
1: Sì. Io penso, nemmeno quello so fare, perché ho fatto prendere tanti di quegli infarti agli ascoltatori leggendo l'orario sbagliato, ma io ho dei problemi con i numeri,
2: solo con i numeri.
1: La frase poteva anche finire,
2: esatto,
1: lì,
2: infatti.
1: Però con i numeri particolarmente, non a caso infatti ho scelto di fare il classico.
2: Giusto, anche io infatti, stessa motivazione, ma perché noi siamo degli artisti, Ambra Marie, capisci?
1: Sì.
2: Noi siamo dei creativi.
1: Ci piaceva l'idea di rendere la nostra vita fallimentare fin dal liceo, ovvero studiando il greco.
2: Esatto.
1: Così, perché era abituarsi al fallimento.
2: Sì, però greco, poi ti trovi quelle cose, tipo l'altro giorno pensavi, ippopotamo, il cavallo di fiume. Quindi dici, vedi, sì. comunque ti serve, no?
1: Perché comunque ti serve, perché l'etimologia,
2: esatto.
1: Ragazzi, perché tu sai la storia,
2: esatto,
1: di una parola,
2: cioè,
1: riesci
2: comunque una roba
1: a trovare
2: molto importante.
1: Certo. Vabbè, comunque sia. Allora, siamo talmente bravi e talmente studiati e imparati che abbiamo creato questo spazio chiamato, abbiamo, il nostro Gianluigi Riccardo ha creato questo spazio chiamato T-Gigi, ovvero quello spazio in cui io lo ascolto, rapita dalle notizie che ogni giorno escono sul nostro sito radiofreccia.it.
2: Sì, no, ce ne sono tantissime, guarda, ad esempio, se vuoi partiamo subito con questa cosa molto interessante, visto che tu so essere, insomma, una grande appassionata di giochi, insomma, in scatola, comunque cose del genere, Robert Plant si è presentato così completamente a caso ad un torneo di scacchi per adolescenti in un paesino, ecco. dell'Inghilterra, no, vicino a casa sua.
1: Io so giocare a salti in mente. Ecco, quello è probabilmente l'unico gioco in scatola che mi riesce. Qua a scacchi stiamo parlando veramente di livelli che non raggiungerò
2: mai.
1: Ma
2: noi siamo studiati, dobbiamo sapere giocare a scacchi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Radio Freccia.
4: Le 15:59, insomma, siamo io e Gianluigi Riccardo.
5: Sì.
4: E abbiamo capito che io non sono studiata.
5: No,
4: per quanto
5: ma allora, per gli scacchi,
4: gli scacchi.
5: No, scacchi nemmeno io.
4: No.
5: Ma nemmeno Robert Plant, nel senso, allora, Robert Plant, i faste robe che appaiono ogni tanto nelle campagne inglese, dalle parti, insomma, di casa sua. E quindi niente, si è presentato in questo circoletto dove c'era era in corso un torneo di scacchi tra ragazzi, un torneo per adolescenti.
4: Sì.
5: È passato a fare un saluto, ha anche partecipato giocando, sfidando un ragazzo di 17 anni e perdendo, però tutti tengono a specificare il fatto che ha perso perché doveva andare via e quindi formalmente ha abbandonato la partita e quindi la vittoria sarà data al ragazzo che però dice Plant se l'è giocata bene, pensavo fosse uno scarsone e invece.
4: Plant era andato lì col mood di Giovanni, tipo Pirletti, altro che la tua ruota, era andato lì così, però poi dopo è dovuto andare a casa.
5: E poi è andato a casa.
4: Non so se hai capito la cheat, tu non le capisci ste cheat, ma che tragedia.

0: che tragedia, non gli AC/DC, ma cosa? Lavorare con Gianluigi Riccardo, lavorare con te, Gigi, che non sa le citazioni di Aldo, Giovanni e Giacomo, ma come si
1: capito.
0: Può?
1: Però allora, restiamo in ambito cinematografico, visto che tu sei esperta, perché abbiamo ascoltato gli AC/DC e Javier Bardem, che è risaputamente un grande rockettaro, grande metallaro, ha anche partecipato a Burning Ambition, il documentario sugli Iron Maiden, recentemente è stato ospite di un format che io amo molto, Subway Takes, che sicuramente conoscerai, e ha parlato proprio di come gli AC/DC abbiano cambiato la vita, in particolare Highway to Hell è stato il disco che per lui è stato un po', come dire, una svolta, e poi ha sottolineato...
0: Quindi vedi.
1: Vedi questi attori che sono
0: potrei
1: comunque
0: potrei fargli vedere il mio tatuaggio dedicato agli AC/DC a Verbal.
1: Non ricordavo anche il tatuaggio AC/DC, ma sei proprio
0: errori di gioventù,
1: una t-shirt ambulante.

0: Radio Freccia.
1: Le 16:13, vi ho dimostrato che so dire l'orario, perlomeno quest'oggi, in diretta dal Tourmaline Club di Lipari, io.
2: Tu invece...
1: Tu sei a Cologno Monzese.
2: Io sono a Cologno Monzese, poi invece c'è tutto un bel blocco della radio che è in diretta dal TH Resort di Praia Mare in Calabria, e se siete in Calabria peraltro, un po' di chilometri di distanza da oggi, domani e dopodomani, quindi 11, 12 e 13, c'è il Color Fest alla Mezze Terme, che visto
1: figo.
2: Che tu insomma sei appassionata,
1: festival fighissimo,
2: festival molto sì. figo, sei appassionata insomma anche di artisti italiani, c'è un po' di tutto, ci sono italiani, stranieri,
1: sì,
2: c'è la indie, c'è, ci sono Apparat, Cosmo, Zen Circus, La Nigna, Django, ci sono di Martino, ci sono anche Dead Letter, che peraltro sono stati anche ospiti di Hypersonic, una band fichissima. Quindi c'è un bel po' di materiale, se volete ascoltare un po' di alternative to cure, il Color Fest, quindi alla Mezze Terme in Calabria, 11, 12 e 13 agosto,
1: abbiamo detto pure insieme.
2: Ci sono i System of a Down che picchiano.
1: Un po' di scapocciate.

0: System of Down, hai scapocciato un po', Gigi?
1: Tantissimo.
0: Visto,
1: guarda,
0: che non ci sono, allora avrai preso qualche testata.
1: Sì, sì, sì,
0: al muro.
1: Sì, sì,
0: perché
1: tanto
0: non
1: qua...
0: sai come occupare lo spazio mentre io non ci sono.
1: È vero, è vero, è vero. Infatti, quindi io mi metto lì e prendo la testa del muro. Tanto il muro è morbido qua in studio. Quindi tutto esatto. Sommato. Ho iniziato a rotolarmi per terra sulla moquette, un po' come Homer preso dalle crisi, anche la fisica.
0: Che bello, che bella immagine.
1: Hai visto? Tu citi Aldo, Giovanni e Giacomo e io cito i Simpson, insomma, che a ognuno il suo.
0: I Simpson.
1: No, stavo pensando di Good Charlotte, che peraltro vabbè. Vabbè, fammi stare zitto su Good Charlotte, va.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
2: Sì.
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Radio Freccia.
2: Le 16:26 continuano la dimostrazione che so leggere i numeri.
3: Brava. Cioè, comunque è giusto ricordare, perché nel corso della puntata magari qualcuno si è connesso solamente ora, si è collegato solo ora, quindi...
2: No, è giusto ricordare le cose, anche perché è un attimo, di questi tempi, dove siamo sempre tutti così distratti,
3: brava,
2: è giusto continuare a ripetere le cose.
3: Molto bassa.
2: Quindi...

0: leggo i numeri correttamente.
1: Io le lettere.
0: Gigi vi racconta. Gigi vi racconta.
1: In due riusciamo poi, insomma, a venire a capo di un testo complesso.
0: Sì, incredibile.

0: I say a little prayer, no, ma ditela anche per noi in realtà, una piccola preghiera, no? Dov'è Gigi? Gigi non c'è più. Ecco,
1: sono,
0: perché
1: sono,
0: vedi,
1: sto...
0: come ci sei?
1: Ci sono, sono qua.
0: Stavo dicendo, dite una piccola preghiera anche per noi, e sei scomparso.
1: Ah, ero senza cuffie, ero come ero senza cuffie.
0: No, vabbè, ma effettivamente la radio si fa senza cuffie.
1: Certo.
0: Specialmente veri... quando due persone stanno trasmettendo, una da Lipari, una da Cologno.
1: Certo, stavo facendo finire il pezzo, che peraltro, visto che sappiamo che...
0: Te
1: appunto,
0: lo stavi godendo proprio, stavo, senza
1: sì,
0: cuffie.
1: Sì, sì, senza cuffie, sì. No, ma perché restando sul tema cinema, io ormai sono assuefatto alla versione di Sing, il cartone, dove credo un elefante canti questo brano.
0: Quindi, you know my name?
1: No, sei Little Prayer. Sarebbe bello fare un cartone animato con una colonna sonora di questo tipo.
0: Eh sì.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 16:39 all'interno di Electric Ladyland, c'è sempre quel brivido.
2: C'è sempre quel brividino, io per questo sono in silenzio all'inizio perché devo lasciarti lì un po' di suspense.
1: Sì, giustamente, gli infarti che io ho fatto venire agli ascoltatori perché sbagliavo l'orario, a pronunciare l'orario, giustamente tu me lo fai venire tu,
2: certo.
1: Perché non so se ci sei o no.
2: Io sono un po'
1: non posso
2: paladino, controllarti. Io sono un po' il megafono dei nostri sfrecciati e quindi mi vendico al posto loro.
1: Tra l'altro io in questo intervento ho parlato in una lingua che non è l'italiano, però
2: vabbè, ma adesso sappiamo
1: è
2: che
1: il greco,
2: tu sei...
1: è il greco
2: esatto, questa è colpa del liceo classico.
1: Esatto, sì, ma sì, è per quello, le reminiscenze,
2: ogni
1: capito?
2: Tanto capito si incrociano le cose e quindi ma perché...
1: Andra moyenne pemusa era per quello, capito. Perché stavo leggendo, allora nel frattempo mi sono distratta.
2: No, ma a volte
1: abbiamo altre notizie?
2: Ma in realtà ne abbiamo altre di notizie, però...
1: Ma non ho voglia di dirvele,
2: No, ne abbiamo, però volevo solamente dire, anche se non c'entra niente al volo, che a me sto pezzo di Foo Fighters che abbiamo ascoltato, in qualche modo ricorda un po' i Dandy Warhols, degli esordi però, così.
1: È una polemica?
2: No, cioè, così.
1: Era giusto per dire.
2: Sì.

0: Rock You Like a Hurricane. Sono arrivati gli Scorpions, sì, all'interno di questo programma, il TGigi, l'unico programma nel quale si dicono cose completamente a caso, nonostante sia un servizio di informazione.
1: Vabbè, uno, possiamo realtà anche informare, dire cose a caso, nel frattempo per alleviare il peso di tutta questa conoscenza. E allora, visto che mi chiedi notizie, visto che so che comunque, insomma, ci tieni sempre ad avere un aggiornamento sugli Oasis, sì, ieri era il primo giorno dei 30 anni di Nebworth, oggi il secondo, sì, ovviamente, ma dal di questo c'è questa notizia che arriva dall'Inghilterra, perché alcuni fan hanno fatto una cosa molto bella, cioè una colletta per raccogliere circa 3.000 sterline e acquistare i video e diritti di un'esibizione della band risalente al 94, pochi giorni prima dell'uscita di Supersonic, del primo singolo. E quindi hanno fatto una colletta tutti insieme per preservare questo documento.
0: Tu quanto hai messo?
1: Io nulla, io lo guardo e basta.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 16:52. Purtroppo io e Gigi dobbiamo salutarci, ma tanto ci sentiamo domani. E dovete sapere che nel mentre Gigi magari non racconterà troppe notizie, però mi manda dei reel meravigliosi su Instagram. Mi ha appena mandato un reel di un ragazzo che suona un orsacchiotto e suona No Surprises dei Radiohead con le note di cui è fornita la pancia di questo orsacchiotto.
2: Vedi?
1: Peloso.
2: A qualcosa servo, sì. Allora?
1: Sì, sì, sì, no, ma io lo dico sempre che servi, magari non proprio per quello per cui tu sei stato convocato, però per tante altre cose sì.
2: Ma è perché io sono eclettico, capito? Faccio tutto, certo. Non posso fare tutto bene, cioè statistica, eh?
1: No, ma poi dipende anche da cosa hai voglia di fare, io ti lascio esprimere.
2: Grazie.
1: Ogni giorno tu fai quello che vuoi.
2: Ma con i bambini si fa così, capito? Bisogna sì. Lasciarli liberi di esprimersi così da poter scoprire il proprio talento.
1: Infatti, prima o poi scopriremo se ne hai uno davvero.
2: Non sono sicuro, per adesso, ma intanto
1: ci sta lasciando
2: noi.
1: Fare. Esatto. Ci sentiamo domani.
2: Ciao.
1: Ciao Gigi, ciao sfrecciati.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Alle 17 qualche istante, terra di nessuno, and we're back. Si comincia anche oggi, benvenute e benvenuti, siete nello stato libero di nessuno e siete rigorosamente in diretta sulla radiostazione Radio Freccia, che anche in questo martedì 11 di agosto 2026 pomeriggio vi accoglie al suo interno alle 5, se lo volete vi porta fino alle 18 with the best rock and roll in town. Buon pomeriggio, pirati! Ben ritrovati, a voi all'ascolto, a voi alla radiovisione, 258 digitale terrestre, 738 di Sky in HD per comunicare con noi. Il numero è quello lì, l'avrete salvato, no? Non sarete mica quelli che devono... Ma no, dai, cosa c'hai? Non c'hai la memoria per salvare? Ma figo! Ma il bravo, dai, 366-663-4466, sms, whatsapp, messaggi vocali, quello che vi pare. Oh, potete anche fare una cosa, se dovete mascherare tutto questo, perché poi dopo c'è qualcuno nella vostra casa che ha questo brutto vizio di ascoltare le altre radio. No, voi potete anche registrarvi come Maurizio Calcetto. Sai quelli che dicono gli amanti, non so, Jessica Corso Pilates, e noi in realtà è il numero di Freccia. Così potete avere la vostra love song, così incognito. Shh, non ve l'ha detto nessuno.

0: un saluto a Matteo che lascia la musica della Radio Madre e per fortuna diventa nessuno e viene a fare bordello, vero Balleotto?
1: Allora, non posso confermare né smentire, ma solo fare sì con la testa.
2: Sì. Oh, ciao nessuno, ciao. Ben arrivato. Niente, siccome oggi ho fatto gli anni, farebbe molto piacere se tu potessi farmeli. Grazie mille. Ciao da Fabio. Ciao.
1: Farteli al posto tuo? Auguri, vecchia ciabatta. Tra amici si dice. E dai, anche con pacca sulla sballa. Mi ha fatto molto ridere Cristian che dice: buongiorno dottor Brambilla, confermo che seguo sempre i suoi consigli. Ci hai salvato come dottor Brambilla? Brambilla Fumagalli, come Aldo Giovanni e Giacomo?

0: Radio Freccia.
1: Sì, sì, vabbè, dai, che tanto l'orario lo sapete. Everybody in the whole South Block will dance into the jailhouse rock. Lo so, tanto l'avete cantata, è inutile farci troppi giri attorno. Ma d'altronde rock and roll è quello lì, sono 12 barre. È un po' come dare un po' l'ase al blues. Gli dai un po' di tiro e alla fine nasce il rock and roll. Non facciamo troppe complicazioni, troppe cose. Quello è, gli metti un po' di boost, un po' di energia elettrica.
2: Nessuno, ieri rientro col botto, sì. Stelle cadenti ieri, sì. Domani eclissi di sole, sì. Ma quando la trasformazione dell'acqua in birretta? Sei il nostro sciamano, grande Matte, un bacio.
1: Ci proviamo, facciamo del nostro meglio, il famoso cambio sciamano, è proprio questo. L'hai detto bene, le stelle cadenti sono da queste parti, poi non è mai il 10, anche se ormai per convenzione è diventato quello il giorno. Perché si guarda col naso all'insù e si spera di trovarci qualche cosa. Ci si esprime un desiderio, magari di rincontrare qualcuno. Io ho come l'impressione che se per caso alzate il naso verso il cielo, questa sera, domani, verso un'eclisse o verso una stella cadente, magari ne vedete una che passa. Ecco, quella è Jeff Buckley.

questa canzone ha uno strano oracolo, un po' macabro al suo interno. C'è una riga del testo, un verso che dice "I believe that my time has come". Un po' come quando c'è Cobain che dall'altra parte canta "I swear I don't have a gun", no? Sono quei modi di guardare indietro, quelle specie di sfere di cristallo viste al contrario, che non servono per vedere il futuro, ma servono per vedere meglio il passato, toglierlo di alcune ombre, di alcune opacità, perché poi alla fine, dopo tanto tempo, quando il tempo ti scardina da un po' di vicinanza, alla fine ti fa vedere tutto più chiaro. E poi a un certo punto dice "Rain in the fire, rain in the fire", che poi è il riff del ritornello principale, no? La pioggia che cade sul fuoco. In questi giorni di magari falò estivi qualcuno rimane, anche se un piccolo acquazzone estivo, quelli veloci, transita da quelle parti e la vede evaporare al volo. Sono tutte storie che in qualche modo arriveranno a settembre come onde sulla spiaggia.

0: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: E se a Humus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale.
1: E un tocco esotico.
2: Ma autentico.
3: Scopri il tuo hummus Noah preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Hummus Noah, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Radio Freccia.
7: 17 ore e 28 minuti trascorsi dopo l'ultima mezzanotte.

0: nessuno, ma Fabione dove è finito? È ancora forte dei marmi alla capannina a suonare tutte le sere?
1: Guarda, ti sembrerà incredibile, ma dopo 2 settimane l'ho sentito per la prima volta, fai conto, un'oretta fa. Sta bene, questo è importante, ha passato anche lui la sua estate, i suoi momenti off. Diciamo che con la nuova stagione gli chiederemo conto di tutto questo. Oh, non è che uno può adesso prendere e passare.
2: Chi è? Come stai? Bene. Hai preso l'attività qua su Radio Freccia.
1: Sì.
2: Bravo, ma cioè, mi sa che c'eri già ieri.
1: Certo che c'eri.
2: Solo che io ieri ero sulla Luna. E quindi
1: non ti preoccupare.
2: Non sono riuscito a sentirti.
1: Non ti preoccupare.
2: Va bene, va. Ciao.
1: Così. Beh, bello anche questo. Mi piace molto questo rapporto che abbiamo. Era solo per dirti ciao, eh. Una chiamata. Ti faccio uno squillo, è l'equivalente di uno squillo di una volta. Ieri si parlava di una tradizione, non so se è una tradizione, quello che io ho verificato almeno negli scorsi giorni, nelle Fiandre. Volevo ringraziare Nicola dal Belgio che ha scritto al 366-663-4466. Voglio confermare che qui nelle Fiandre ti offrono da bere senza troppi problemi. Serate tipo un caffè dove offri un bicchiere un po' a tutti e ti torna con gli interessi. Per fare schifo e perdere la dignità. Grande citazione del mixatore. Grandissima citazione. Let's

0: that's, you can call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: 17 ore e 40 minuti trascorsi dopo l'ultima mezzanotte, nessuno al microfono, con voi fino alle 18 anche in questo martedì 11 di agosto 2026 pomeriggio. Se avete appena acceso la radio, la radiovisione, benvenuti qui in diretta dal Tourmaline di Lipari. Staremo qua per un paio di settimane, saremo molto contenti di essere qui, di far partire il nostro segnale pirata da qui per diciamo superare gli scogli, le montagne, le colline, i deserti, gli Appennini, le Ande, dovunque voi siate vi raggiungeremo. Alto tasso di cromaticità in questo momento, e tu dici cosa c'entra? Colori, in questo mondo in bianco e nero c'è bisogno ogni tanto di colori, non è necessario che siano sempre accesi. Quando dici diamo un po' di colore vuol dire subito no, togliamoci dall'opacità, come dicevamo prima, dalla nebbia. Invece si può essere, se vuoi, a tempera, ecco. E questa canzone secondo me almeno parte così, Behind Blue Eyes.

Quante cose, quante storie, quanti segreti magari si nascondono dietro ad un paio di occhi blu, a meno che voi ne percepiate il fascino o che ne siate in qualche modo soggetti. C'è chi magari non gliene frega niente. Come fai a descrivere, non lo so, boh, anche soltanto l'effetto di un paio di occhi penetranti per il loro colore a qualcuno che i colori magari non li distingue? Complicato. È complicato, serve molta arguzia e molta capacità di giocare con le parole. Bisogna in qualche modo riuscire a togliere i pigmenti dai propri ricordi per trasferirli a quelli dell'altro. Troppe pippe? Può darsi di sì. Oggi, tra l'altro, secondo i caroselli di Freccia che trovate sui social, è uno dei giorni, quegli anniversari dei disastri combinati da Keith Moon. E questa canzone lo sapete, l'originale è degli Who. A proposito di colori, Let's Turn Purple.

chiama Reality Awaits, del nuovo disco degli Strokes, da cui la nuova top 20 che si chiama Lonely in the Future. Discone, secondo me, quello degli Strokes, molto interessante. Qua c'è il time in sottofondo, voi non cagatelo, andiamo dritti. Secondo me è un bel disco da ascoltare d'estate, vi porta bene, vi porta in giro, eccetera eccetera. A proposito di questo, prima si parlava di oggetti che, diciamo, in qualche modo o stanno o si muovono nel cielo. Allora ho due domande per voi. Una è una domanda del cazzo e una invece è una domanda normale. La domanda del cazzo è: guarderete anche voi le stelle questa sera? La domanda invece normale è: se proprio doveste dare il vostro nome a un oggetto che si muove nel cielo, perché scegliereste proprio un meteorite? Mi spiego. Allora, nel 1954 è avvenuto un episodio che forse è l'unico episodio nel quale un meteorite cade dal cielo, colpisce una persona e questa persona sopravvive e provoca a questa stessa persona diverse sfighe che però non sono quelle fisiche, o per meglio dire, pochine. Mi spiego. 30 novembre 1954, siamo in un paese dell'Alabama che si chiama Sylacauga, non so se l'ho pronunciato bene. Una signora che si chiama Ann Hodges è nel suo salottino, sul divano, tranquilla. Si sta facendo un pisolino, la pennica, e un meteorite di poco meno di 4 kg sfonda il tetto, rimbalza sulla grossa radio che c'è nella stanza e la colpisce al fianco, provocandole un grosso ematoma. Ci sono delle foto, le potete recuperare facilmente su internet. Immaginate una grossa voglia scurissima sul fianco di questa signora. Cosa succede? Che lei sopravvive, ma che è comunque il 1954, è un meteorite che ti piove in casa, sarebbe eccezionale oggi, figuriamoci circa 70 anni fa. E allora parte una lotta a colpi di avvocati per aggiudicarsi la proprietà di questo meteorite, perché la casa non era della signora e di suo marito, loro erano in affitto. E il proprietario inizia a dire: no, ma questa è casa mia, il meteorite appartiene a me. No, invece ci siamo noi dentro, appartiene a noi. Cosa succede? Che piano piano discutono. L'interesse per il meteorite, come in tutte le cose, scema nel corso del tempo, e questo meteorite finisce per fare il fermaporte a casa della signora Hodges e in qualche modo lo dimentica lì, fino poi a donarlo al Museo di Scienze Naturali che si trova nelle vicinanze. Ci varrebbe proprio una chiusura a tema meteorite. È stato un piacere e un onore servirvi. Ci risentiamo domani alle 17. Don't forget you're alive. I could stay awake just to hear.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
3: Radio Freccia.
4: È permesso? Sì, sì. Sono esattamente le 18, adorabili sfrecciate e sfrecciati, benvenuti alla versione estiva del Molo 17. Vi ricordo che come sempre siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, anche per farvi capire che non mentiamo quando diciamo che andiamo in onda dalle sedi estive. 366-663-4466 è il numero magico per i vostri SMS, WhatsApp e sintetiche note vocali, ne vedo. Io sono Kat e staremo insieme fino alle 21 come si conviene qui al Molo 17. Direi senz'altro indugio di lanciarci tra le braccia dei Pink Floyd.

0: Ora è giusto ed è onesto da parte mia avvertirvi che possono esserci degli effetti collaterali quando si ascolta Radio Freccia sulla vostra vita quotidiana. Per esempio, una adorabile all'ascolto dice che...
1: Comunque è giusto per dirti, sono al lavoro, stavo telefonando a un'azienda per fare una cosa importante, ho sentito partire lì, poi ho chiuso il telefono, ho detto li chiamo dopo, ho alzato il volume al massimo.
0: Certo, non mi capire, ma gli hai chiuso il telefono in faccia su una telefonata di... No, vabbè, non voglio farmi fatti tuoi, però ti capisco, francamente ti giuro, ti capisco. Andiamo avanti con la musica, Tell Me Baby, Red Hot Chili Peppers, e a seguire il nuovo singolo di Jack White, Dollar Bill.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 18 e 13 minuti al Molo 17, check out. Al microfono abbiamo appena ascoltato Jack White. È l'estate di Jack White, non solo la sua, ma devo dire che il fanciullo si è dato parecchio da fare in una serie di esibizioni che sono state memorabili. Beh, innanzitutto la partecipazione alla prima estate, ed erano in tanti in lista, ma la sua esibizione è stata particolarmente memorabile da quanto ho letto e da quanto mi avete detto alcuni tra voi che eravate presenti. E poi comunque va detto, è l'estate in cui Jack White ha pubblicato, se vogliamo un po' a sorpresa, il suo settimo album in studio. Parlo di Frozen Charlotte, da cui abbiamo ascoltato appunto Dollar Bill. All right now, loro sono i Free.

Ed è un'estate di nuove uscite anche per i Kasabian, non soltanto per Jack White, i quali il 4 settembre 2026 daranno alle stampe il loro nono lavoro in studio, e sono già usciti tre singoli che anticipano questo lavoro. E stando in base ai singoli, non è che siamo proprio riusciti a farci un'idea chiara sul tono che avrà il nono album dei Kasabian, perché prima Hip Sunshine, poi Great Pretender, e a seguire è uscito come ultimo singolo ad anticipare Act Third, Superpowers. E Superpowers in particolare ci ha fatto dire a tutti: ma improvvisamente hanno assoldato Eminem?

0: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Guarda Radio Freccia al canale 66 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv. Radio Freccia.
1: Le 18 e 27 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono e quelli che abbiamo ascoltato prima dell'interruzione pubblicitaria naturalmente erano appunto i Kasabian in versione Eminem, o almeno questa è la battuta che avete fatto voi, che abbiamo fatto noi appena il singolo Superpowers è uscito. E in realtà l'ispirazione per Serge Pizzorno è arrivata invece da Snoop Dogg. Ascoltando il suo album in macchina si è detto: ma perché non facciamo una cosa del genere? D'altra parte sappiamo, insomma, che da un po' di tempo a questa parte, per quanto riguarda il controllo creativo dei Kasabian, Serge Pizzorno la fa assolutamente da padrone. La realizzazione di un sogno da parte sua. Stillness of Heart, lui è Lenny Kravitz.

eccolo qua, Lenny Kravitz, Illness of Heart. Tra pochissimo ascolteremo i Kings of Leon con Sex on Fire e poi sarà la volta di una delle nostre top 20. In particolare ascolteremo i Black Keys con She Does It Right, il loro nuovo singolo. E a proposito dei Black Keys, so che lo sapete, ma magari qualcuno si è distratto e non lo sa, ed è bene ricordare che i Black Keys saranno live in Italia, in particolare il 10 e soprattutto l'11 di settembre 2026. L'11 settembre è una data aggiunta, per così dire, a grande richiesta, e siamo orgogliosi di dire che Radio Freccia è radio partner dei Kings, vedi poi l'estate succedono queste cose, dei Black Keys naturalmente. Sex on Fire, Kings of Leon.

0: sia hummus Noa chiedessi qualcosa con ceci.
1: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
0: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci Noa. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noa. Fatto con amore.
2: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
3: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
4: Chi è?
5: La duchessa.
4: La duchessa?
5: Sì.
6: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
4: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
6: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
4: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
7: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18:41 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Lo vedi che qualcuno non lo sapeva della nuova data aggiunta da parte dei Black Keys, l'11 di settembre a Milano. E ve ne dico un'altra allora. Ci sono ancora dei biglietti disponibili, sono gli ultimi, quindi affrettatevi per accaparrarveli. A tal proposito vi ricordo anche di scaricare l'app RTL 102.5 Play, che vi consente naturalmente di continuare ad ascoltare Radio Freccia in diretta e in replica come, quando e dove volete, ma anche di arrivare prima alle prevendite dei biglietti o anche a certi regalini, chi lo sa. If Sex Was Nine, lui è Jimi Hendrix.

Jimi Hendrix ci porta dritti dritti al momento del nostro meritatissimo aperitivo. Non c'è una gran storia da raccontare sul prossimo drink alcolico, perché viene direttamente da esperienze di vita vissuta, mettiamola così, di fattura molto recente, e ve lo consiglio caldamente, il Tiki Tea, scritto Tiki Tea. In una shaker con ghiaccio, mettete un ciuffo di menta da pressare dolcemente, non la pestate come se vi avesse fatto un torto personale, siate carini. Aggiungere 6 centilitri di rum invecchiato, 1,5 centilitri di sciroppo di zenzero, 3,5 centilitri di succo di lime e 9 centilitri di tè all'ananas. Filtrare 2 volte in un bicchiere capiente colmo di ghiaccio. Loro sono i Florence and the Machine, Dog Days Are Over.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 18:56 minuti al Molo 17, Cata al microfono, siamo al momento dell'aperitivo analcolico, come sempre offerto da Pier Strazzeri da Abbiate Grasso, il nostro barista di provincia preferito, che oggi ci propone il suo Green Leaf, che si fa così. In uno shaker con ghiaccio mettete 2 centilitri di succo di lime, 2 centilitri di sciroppo ai lamponi, 6 centilitri di infuso di shiso, che è una sorta di basilico cinese, anche se non proprio. Agitare vigorosamente e poi filtrare in coppetta ghiacciata, decorare con una foglia di shiso. Se non lo trovate subito, mettetelo da parte che prima o poi vi capiterà sotto mano.

0: ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Manca una manciata di secondi alle 19 in punto. Adorabili, sfrecciate e sfrecciati, inizia la seconda ora del Molo 17 nella sua versione estiva. Al microfono c'è Kat e ci trovate anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre, oppure 738 di Sky, oppure il canale 66 di TV Sat. 366-663-4466 per i vostri SMS, WhatsApp e sintetiche note vocali, ma ormai siete diventati bravissimi. Non fate più quei podcast che non riusciamo mai neanche a fare in tempo a finire di ascoltare. Io direi che iniziamo con un po' di allegria. Andiamo nel 1968. Doors, Hello, I Love You.

Hello, I Love You, contenuto nell'album Waiting for the Sun del 1968, in realtà faceva parte di alcune tra le primissime demo dei Doors del 1965. Non è che io sia fissata con le date, ma vanno tenute presente perché c'è una certa assonanza tra Hello, I Love You e un altro brano celeberrimo, All Day and All of the Night dei Kings. E infatti i Kings, quando esce poi Hello, I Love You, dicono scusate, ma noi ci suona familiare questa cosa che noi abbiamo pubblicato prima nel 1964. La difesa da parte di Robbie Krieger è straordinaria, perché Robbie Krieger non solo ha negato l'ispirazione da parte del brano dei Kings, ma ha detto di aver copiato da Sunshine of Your Love dei Cream. No, ho copiato da un altro, che non è il massimo come difesa. Ad ogni modo, poi la controversia è stata risolta rilasciando una parte delle royalties ai Kings, quindi forse qualche assonanza c'era.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 19 e 10 minuti al Molo 17 Checkout. Al microfono abbiamo appena ascoltato gli Electric Callboy insieme agli Offspring, Let the Good Times Roll. Mi piace questo pezzo e mi piace come nasce, perché gli Electric Callboy si sono formati proprio sotto il segno degli Offspring, nel senso che erano grandissimi fan e si sono fatti parecchio ispirare dalla band di Dexter Holland. Quindi, una volta raggiunta una certa credibilità, ci hanno provato, hanno mandato il singolo agli Offspring, in particolare Dexter Holland, il quale ha detto: ma sai che c'è? Vengo anch'io a giocare con voi. E così nasce questo singolo. Loro sono i Queen, The Miracle.

Ma quanto devono essersi divertiti quei bambini che hanno girato il video di The Miracle insieme ai Queen, oltre ad avere insomma il divertimento, direi, dai, più che il privilegio, ma proprio il divertimento di impersonarli. Mi spiego meglio per chi non ci sta ascoltando in radiovisione: il video di The Miracle vede i Queen impersonati da dei bambini che poi alla fine si aggiungono al gruppo originale su un palco con tutti quegli abiti, quei costumi simbolo dei video più famosi di Freddie Mercury fino a quel momento. Insomma, secondo me si sono divertiti parecchio ed è uno dei video più belli, secondo me, dei Queen. Richard Ashcroft, Music is Power.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.

0: slow.
1: Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Radio Freccia.
4: Rock 19:26 al molo 17 c'è Kat al microfono, invece al 366-663-4466 Paolo scrive: ho scoperto un altro modo per tenermi in forma e te lo scrivo ma non prendermi in giro. Ho iniziato a ballare tutto quello che passi. Guarda, non solo non ti prendo in giro, ma ti faccio anche una citazione colta. Uno diceva: e coloro che furono visti danzare vennero giudicati pazzi da quelli che non potevano sentire la musica. Lo disse un certo Nietzsche. Ora, per quanto io preferisca Hegel, però la frase mi sembra calzante. Vogliamo parlare di filosofia? Direi di no. Direi di andare su Elvis Presley. Questa è Suspicious Minds.

A proposito di Nietzsche ed Hegel, tra l'altro citazione di Nietzsche straabusata, e invece si è aperto veramente un dibattito al 366-6634466 tra chi preferisce Nietzsche e chi preferisce Hegel. Ma voi siete pazzi, ma non è che possiamo parlare di filosofia alle 19:30 dell'11 di agosto? La gente è in vacanza, io mezzo e mezzo, diciamo, però insomma, dai, non ce la posso fare, però vi amo veramente tanto, mi date sempre tantissima soddisfazione. Devo dire, per lo più sono sfrecciate, però vabbè, dai, si sa. Lauren, 21 Pilots.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19 e 38 minuti al Molo 17 nella sua versione estiva. Kat al microfono e poi c'è Roberto da Domodossola che forse mi odia. Io credo che sia l'unica spiegazione, perché scrive al 366-6634466. Ciao Kat, potresti farti mettere in una postazione all'aperto? Roberto, fanno 40 gradi all'ombra, tu capisci? Io sono qui dentro a questo acquario, ma con l'aria condizionata. Ogni tanto esco dallo studio così per vedere che luce c'è nelle ore diurne e ritorno dritta in studio, perché quest'aria condizionata, credimi, è imbattibile. La postazione è all'aperto magari in autunno, facciamo così. You're gorgeous, baby bird.
2: Remember that tank top you bought me? You wrote "you're gorgeous" on it. You took me

Ilaria, Ilaria, io so che tu ci stai ascoltando e la tua famiglia mi ha chiesto di salutarti. Io lo faccio molto volentieri, ma non so se stai ascoltando tramite radio, tramite radiovisione o magari tramite app, che in questo periodo mi sembra la cosa più comoda, dal momento che l'app RTL 102.5 Play vi consente di continuare ad ascoltarci ovunque voi siate, senza vincoli. Dove state state, noi veniamo con voi in diretta e anche in replica. Troverete infatti le repliche di tutti i nostri programmi, oltre ai contenuti speciali, lo store online, i biglietti per i concerti, tanta roba.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 19 e 50 minuti al Molo 17 nella sua versione estiva. C'è Kat al microfono e mi sorgeva spontanea una domanda. Avete mai sentito chiacchierare, anzi in qualche modo bisticciare, una voce umana e una chitarra? Ebbene, lo state per fare se non vi è mai capitata questa esperienza. Nel 1971 i Deep Purple in Strange Kind of Woman ad un certo punto decidono di improvvisare una sorta di litigata, quella che inizia come un dialogo ma poi diventa una litigata tra voce e chitarra. Fateci caso.

so. I love you, baby.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Ancora pochissimi secondi e saranno le 20 in punto e diamo inizio alla terza ed ultima ora del Molo 17 nella sua versione estiva. Al microfono c'è Kat e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre, oppure 738 di Sky, oppure canale 66 di TV Sat. So che ci tenete, lo dico anche questo. 366-663-4466 invece è il numero magico che dal giorno 1 accoglie i vostri SMS, WhatsApp e sintetiche note vocali. E senz'altro indugio andiamo avanti con la musica, ad iniziare la nostra terza ora insieme con i Roots. Questa

0: E questa era The Seed, i Roots, ad aprire la nostra terza ora insieme. Invece, a proposito di quella discussione tra voce e chitarra dei Deep Purple, qualcuno aveva delle domande, prego.
1: Buonasera a tutti sfrecciati. Ciao Kat, ma non ho capito una cosa. Chi è che aveva avuto ragione alla fine della litigata? La voce o la chitarra?
2: Beh,
1: non sarà la voce, perché... No, anzi, la chitarra, perché... Sempre le donne che vincono. Ciao, Mauro da Lodi.
0: Ma fosse vero, Mauro da Lodi, che vincono sempre le donne in realtà. Ma avrei da dire delle cose. No, secondo me sai cos'è che va a finire? Che la voce e la chitarra poi alla fine di Strange Kind of Woman trovano di nuovo l'armonia. Ho proprio questa sensazione qua. Don't Wanna Fight, per l'appunto, Alabama Shakes.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 20 e 12 minuti al Molo 17 Checkout. Al microfono abbiamo appena ascoltato Sir Paul McCartney con il singolo Come Inside, singolo estratto dal suo ultimo album The Boys of Dungeon Lane, che è una sorta di percorso a ritroso sul suo passato, in realtà sulle sue origini, potremmo dire così, in quel di Liverpool prima che arrivasse il successo con i Beatles, quindi un effetto nostalgia inevitabile. Ma Come Inside, il singolo che abbiamo appena ascoltato, si discosta un pochino anche da un punto di vista melodico dal resto dell'album, quasi ad essere un anello di congiunzione tra passato e presente. Trouble, Coldplay.

Guarda Stefania, io neanche li ascolto i vocali che mandi al 366-663-4466 ogni volta che passiamo i Coldplay, perché poi mi rendi difficile rientrare in onda e ci siamo capite. Facciamo così, lo ascolto dopo. Trouble Coldplay, e adesso ci saranno i Calio con Backdoor, poi sarà la volta di una delle nostre top 20, ovvero uno dei 20 nuovi singoli più suonati qui su Radio Freccia, e parliamo dei Mountain Goats che hanno pubblicato Charlie Sheen Reached Out The Fit, che anticipa il loro nuovo album intitolato Days.

0: Quando lavoro ho mille cose da gestire. Per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: 20 e 26 minuti al molo 17, c'è Kat al microfono e adesso stiamo per ascoltare uno dei brani più celebri degli Smashing Pumpkins, parlo di Tonight Tonight, estratto da Melancholy. Parliamo quindi del 1995/1996, quando esce in particolare questo singolo. L'album in sé, lo sappiamo, è un capolavoro e ha anche un altro aspetto importante che riguarda gli Smashing Pumpkins, ovvero la loro enorme capacità di anticipare alcune cose. Musicalmente parlando, Tonight Tonight parla da sé, lo fa anche il video e lo approfondiremo subito dopo averlo ascoltato.

di Georges Méliès, che viene chiamato pioniere del cinema. E grazie, 1902, il cinema muoveva i suoi primi passi, ma in realtà è un pioniere Georges Méliès, anche perché valla a fare quella roba come quel film lì, di cui appunto il video è un omaggio, nel 1902 fu salutato come qualcosa che raccontava l'avanguardia pura di un neonato cinema. Non solo, la regia del video degli Smashing Pumpkins è di tali Jonathan Dayton e Valerie Faris, che all'epoca nel 1996 non conosceva nessuno, ma dopo qualche anno, nel 2006, saranno i registi di Little Miss Sunshine, loro opera prima cinematografica, pluripremiata anche agli Oscar. Insomma, un piccolo capolavoro. Tanta roba, Tonight Tonight.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 20 e 37 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono e volevo spiegare una cosa per chi magari capita all'ascolto in radiovisione e ci vede magari salutare in una direzione che non sia quella della telecamera. Non è che siamo impazziti e salutiamo gli amici immaginari, è che qui in studio siamo in una specie di acquario, quindi abbiamo di fronte a noi un vetro di fronte al quale passano gli ospiti, gli altri ospiti del TH Resort qui a Praia Mare, che ci salutano molto carinamente, soprattutto quelli molto molto molto piccoli, soprattutto i cuccioli di rocker, che sono abbastanza irresistibili, anche perché vanno in giro con i loro costumini e tutti quei piedi fatti a forma di panino all'olio che sono irresistibili, devo dire. Non li mordo, mi limito a salutarli, giuro.

in the middle with you, loro erano gli Steeler Wheel qui su Radio Freccia. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, ove mai non aveste per le mani una radio o quell'oggetto atto a riprodurre il segnale per il quale si paga il canone, ecco, non vi preoccupate, perché potete continuare ad ascoltare Radio Freccia in diretta ma anche in replica grazie all'app RTL 102.5 Play, che è naturalmente completamente gratuita e vi offre tutto un ventaglio di possibilità. Oltre che a poterci seguire, potete anche recuperare tutti quanti i nostri contenuti speciali, i regalini e un accesso privilegiato al nostro store online. Loro sono i Franz Ferdinand, questa è Lazy Boy.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 20 e 49 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati. Siamo arrivati alla fine della nostra puntata di oggi per quanto riguarda questo martedì 11 di agosto. Lo ripeto perché non so voi, ma io d'estate mi perdo completamente i giorni delle settimane, non parliamo delle date, già mi succede normalmente, figuriamoci in periodi più o meno di vacanza, più o meno estivi. Quindi così magari è un promemoria che può essere utile a qualcuno, a cominciare da me. Dicevo, siamo arrivati alla fine, ma naturalmente io vi rinnovo l'appuntamento per domani, perché staremo insieme per le prossime due settimane, quantomeno fino al 23 di agosto, e quindi c'è Titania che vi porta sull'ultima luna. Non mi resta che augurare buon vento agli equipaggi di mare e agli equipaggi di

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Hey guys, there is a party tonight. Are you ready? È sempre l'ora del party. Qui su Radio Freccia è martedì sera, 11 agosto 2026. Sono le 21 in punto, il che significa che siete appena atterrati sull'ultima luna e che siete in compagnia di Titania, se volete, per le prossime tre ore. Anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky. I nostri canali entrambi in alta definizione che vi permettono non solo di ascoltare la nostra musica, ma anche di vedere i video che l'accompagnano. Vi ricordo che siamo in diretta dal TH Resort di Praia a Mare. Noi siamo la Quota Rock di RTL 102.5 e rimarremo qui per le prossime due settimane, quindi rimanete con noi. In questo momento ci sono i The Kinks, questa è Lola.

0: Lola, The Kinks, qui su Radio Freccia. Iniziamo così le nostre tre ore insieme. Un saluto anche a voi, sfrecciate all'ascolto. C'è Ciocca, Alessio, Giusi, tutti i loro clienti. C'è anche Manuel che ci manda un messaggino da Bologna. Ciao Manuel.
1: Ciao Magica Titania. Yes, buon martedì, secondo giorno della settimana e secondo giorno di lavoro. Un grosso abbraccio in questo caldo che si sta smorzando, Manuel da Bologna.
0: Lo so, effettivamente rientrare dalle vacanze è sempre un po' traumatico, soprattutto quando magari fai delle cose che sono totalmente differenti, no? E ti ritrovi di nuovo nella tua routine e dici cavolini, cavoletti, cavolacci, cioè in realtà non dici esattamente così, però in questo momento io sto cercando di essere un minimo politically correct. Un saluto lo facciamo anche a Micio da Manfredonia che ci scrive. Vi ricordo che il nostro numero di telefono è il 366 663 4466.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 21 e 12 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo martedì 11 agosto 2026. Questa canzone, questo singolo che si chiama The Rush e appartiene agli Editors, è ovviamente all'interno della nostra Top 20, ma in realtà anticipa un album in uscita che è Surface Echo and Sound il 30 ottobre di questo 2026. Allora, questo è un brano che si svolge in una delle mie scene preferite in assoluto nella vita, ovvero quella dove ti trovi al bancone con qualcuno a parlare del più e del meno, due persone che bevono e parlano della vita, due persone sconosciute, qualcosa che a me personalmente è capitato tantissime volte, soprattutto quelle volte in cui ho cambiato città e poi non conoscevo nessuno.
2: But he'll leave the building.

Voi ci avete mai provato a chiamare Elvis? Mia mamma ci prova tutte le volte. Perché dico che mia mamma ci prova tutte le volte? Sappiamo che Elvis Presley chiaramente è morto, ma questa canzone nasce proprio da questo mito qua, no? Perché la realtà delle cose è che l'idea nacque proprio quando il cognato o un parente, insomma, di Mark Knopfler provò a chiamarlo al telefono senza riuscirci e si lamentò di questa cosa, ovvero del fatto che sarebbe stato più facile chiamare Elvis rispetto a Mark Knopfler. Allora, visto che anch'io sono sempre una che al telefono non risponde mai, probabilmente anche mia madre potrebbe utilizzare questa frase. E allora, mamma, se mi stai ascoltando in questo momento, ricordati, chiama Elvis, che poi è un po' quello, no? Cioè, quando hai sempre in mano il telefono, non so voi, ma io tendo, soprattutto quando sono via, a tenerlo in silenzioso e a non essere reperibile. Devo avercelo in mano per vedere le chiamate, soprattutto a causa dei call center.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Chi è?
3: La duchessa!
2: La duchessa?
3: Sì.
4: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
4: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
2: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
5: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia.
2: 21 e 26 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo martedì 11 agosto 2026. Allora, poco fa abbiamo sentito i Muse in diretta qui sulle nostre frequenze. E allora vi ricordo che The Wow Signal è uscito il 26 giugno di questo 2026, l'ultimo album dei Muse, e che venerdì 20 e sabato 21 novembre, sempre di questo 2026, suoneranno all'Unipol Dome di Milano. In realtà è il primo grande ritorno dei Muse dopo 10 anni, perché l'ultima volta che sono venuti in Italia era il Drones World Tour del 2016, per l'appunto. Ovviamente, se vi interessa vederli, non avete ancora i biglietti, li potete trovare su Ticket One. No, scusate, Ticketmaster, non Ticket One. Sapete chi vorrei invece rivedere tantissimo io dal vivo? Anche se attualmente pare che abbiano deciso di sciogliersi, perché qualcuno, un certo Steven Tyler, ha detto di non essere più in grado di riuscire a cantare come una volta, anche se poi l'abbiamo sentito al Back to the Beginning e ne ha fatto fuori tutti. Sì, ovviamente sto parlando degli Aerosmith. E allora eccoli qua, questa è Dream On.

sogni, del suo desiderio di trasformare quei sogni in realtà. Lui dice che questa canzone è stata composta con un pianoforte verticale all'interno del suo salotto, aveva forse 17-18 anni, aveva quella fame di arrivare che però non sapeva si sarebbe avverata.

0: Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Radio Freccia.
2: Sono le 21:38 minuti, qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania anche in questo martedì sera caldissimo in quella del TH Resort qui a Praia a Mare e sicuramente anche in giro un po' per tutta l'Italia. Detto ciò, io vorrei tornare un attimo su quella che è la canzone degli Aerosmith che abbiamo ascoltato poco fa, ovvero Dream On, e di tutti quei sogni che in un qualche modo abbiamo tenuto nel nostro cassetto fino a quando forse non è diventato un po' troppo tardi, o almeno questo era quello che credevamo. Sì, perché Steven Tyler alla fine parla proprio anche del tempo che passa e di quello che ci lasciamo scappare anche per la paura di inseguire quei sogni, per la paura di andare oltre la nostra zona di comfort, per quello che sarebbe potuto essere se quella volta avessimo avuto il coraggio di fare un passettino in più e lasciare indietro le nostre paure.

songs faded. E forse qualcuno potrebbe proprio dire che delle volte si tratta anche di fortuna, delle altre volte possiamo tranquillamente dire che si tratta di sorte, di buona sorte, altre volte di mala sorte. Ecco, come in questa Fortune Faded, i Red Hot Chili Peppers, dove si dice intanto che la mia sorte è svanita. E a volte quella sorte ci abbandona effettivamente, ma noi è proprio in quel momento che per inseguire i nostri sogni dobbiamo diventare ancora più cocciuti, sbattere la testa contro dei muri che sono fatti di cemento armato e in un qualche modo cercare di romperli senza che ci si rompa la testa. E il punto è proprio questo a volte, far sì che non ci si rompa la testa. Grandi discorsi questa sera, eh? Facciamo che alleggeriamo un po' il tutto con questo Soul di Cedric Burnside. Step in.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 21:49 minuti, qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania, Jealous Lover, ovviamente i Rolling Stones, dalla nostra Top 20 e anche dal loro ultimo disco. Un disco che ha fatto parlare molto di sé, questo perché comunque i Rolling Stones sono i Rolling Stones, ma anche e soprattutto perché, nonostante l'età e gli anni di carriera, continuano a sfornare dei dischi che comunque sono degni di nota. Questo è Foreign Tongues, tra l'altro noi abbiamo fatto anche l'anteprima nei vari feltrinelli, c'era la nostra Cecil B, c'era il nostro Gigi Riccardo, ed è un disco che segue quello che è stato quello precedente, che già di per sé era stato un disco bello acclamato, ovvero Hackney Diamonds del 2023, quindi sono già passati comunque 3 anni dal loro ultimo lavoro, un lavoro che unisce rock, blues, country, soul, prodotto da Andrew Watt, ed è un disco

che stupisce, come dicevo, per la vitalità. Stiamo parlando di persone che hanno 80 anni, è più rifinito forse, più lavorato rispetto all'energia grezza di quello che è stato il suo predecessore, per l'appunto Hackney Diamonds. Però è anche un po' una presa di coscienza, secondo me. Cioè, ad un certo punto possiamo dire che i Rolling Stones sono diventati maggiorenni qualche decennio fa, ma a loro non lo diciamo. Detto ciò, è un disco che spazia veramente con questa naturalezza tra il blues, le venature country, il soul, questi suoni definiti, curati, e al suo interno tra l'altro compaiono anche dei nomi molto molto interessanti, quali quelli di Paul McCartney, Robert Smith, Stevie Winwood, Chad Smith. Insomma, diciamo che se volessimo fare una bella festa per chiamare un po' di gente e dire: oh raga, c'è da brindare al disco nuovo, insomma, già così con questi nomi viene fuori un bel party, secondo me. L'età è alta, ma la gente è giusta. American Woman, c'è anche Lenny Kravitz.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono arrivate le 22 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo martedì 11 agosto 2026, dove mi raccomando ci troviamo anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky. Beh, dopo una bella giornata al mare, non avete voglia di sdraiarvi anche un po' sul divano, rilassarvi, avere qualcuno che vi mette la musica giusta? Ebbene, per questo ci siamo noi. E se per caso invece siete in giro e avete bisogno di una piccola colonna sonora, allora sappiate che abbiamo anche un'applicazione, si chiama RTL 102.5 Play, e lì trovate tutti i nostri programmi e anche tutti quanti i nostri podcast, comprese le vecchie puntate. Iniziamo quindi con una bella carica, quella dei Blur, e questa si chiama Charmless Man.

Charles Man, i Blur, quiz Radio Freccia, i Blur che se siete dei fan sappiate che il ritorno, a quanto pare, secondo le indiscrezioni del loro batterista, non è più una questione di se, ma è una questione di quando. Lo ha rilasciato in un'intervista recente al The Sun, dove ha parlato proprio del futuro di questa grande band che ha fatto parte decisamente della colonna sonora di chi magari era ragazzino negli anni 90. E dopo il tour che li ha visti protagonisti nel 2023 con la partecipazione al Coachella nel 2024, si è parlato proprio del futuro di questi meravigliosi musicisti. E nonostante l'agenda sia attualmente priva di impegni ufficiali, a quanto pare si attende un ritorno.

0: Radio Freccia.
1: 22:10 minuti qui su Radio Freccia. I'm never gonna rape i Green Day con questo singolo che probabilmente non avete mai sentito. Perché non lo avete mai sentito? Perché è nuovissimo e appartiene al film Nimrods, una commedia di formazione on the road uscita nei cinema italiani proprio oggi. E fino a quando lo potete trovare? Beh, fino al 18 agosto, quindi affrettatevi, trovate un cinema che lo proietti e andate a vederlo. Io sono andata a vederlo in anteprima stampa e vi posso assicurare che è un film molto molto divertente.

e venite con noi in viaggio insieme ad Elton John e alla sua Rocketman. Ma parliamo ancora un attimo di questo film Nimrods, l'ultima commedia dei Green Day, un film che è ispirato ai veri primi anni dei Green Day e vede anche la partecipazione dei Green Day stessi nel ruolo di loro stessi. Questa cosa è molto molto molto carina perché racconta la storia di tre liceali che sono in viaggio da Kansas City fino a Los Angeles, convinti a causa di uno scherzo di dover aprire proprio il concerto di Capodanno dei Green Day. Il percorso ricalca in modo parallelo i veri esordi underground della band prima del successo di Dookie. Insomma, dei giovani ragazzi in cerca della propria strada, del proprio successo, che volevano solamente avere un palco tutto loro.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia.
2: Sono le 22 e 24 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, siete in compagnia di Titania in direttissima dal TH Resort di Praia a Mare. E allora stavamo parlando di Nimrods, l'ultimo film uscito sui Green Day, che è al cinema da oggi fino al 18 di agosto, e la nostra Nicole è andata a vederlo proprio questa sera. Ciao Nicole!
3: Buonasera sfrecciati e sfrecciate, sono appena uscita dal cinema, ho visto Nimrod. Mi è piaciuto tantissimo, divertente, spregiudicato, bello, bello, vi consiglio di andarlo a vedere. Buona serata!
2: E aggiungo anche, mia cara Nicole, che alla fine del film non alzatevi dopo i titoli di coda, perché ci sono ben 3 brani inediti.

0: I put a spell on you, Creedence Clearwater Revival. Scusate, ma io ho un messaggio vocale da farvi sentire. Pino!
1: E là! Ciao tesoro!
0: Ma ciao!
1: Pino Scotto, ti sto guardando. Sono a casa da un delirio. Sono tornato, ho fatto una caterva di date proprio. E niente, ti stavo guardando, stavo come sempre ogni tanto quando sono a casa. Metto sul canale 258.
0: Tesoro.
1: Niente, ti volevo fare un saluto e un abbraccione. E se fai delle vacanze, buone vacanze, insomma.
0: Già fatte,
1: e
0: Pino.
1: Questo weekend, non so dove sei. Se sei via con la radio, boh, step, non lo sento da un bel po'. Comunque questo weekend, venerdì, con la band, naturalmente.
0: Dove sei?
1: Siamo in mezzo alle montagne, in un posto bellissimo, ma non mi ricordo come si chiama, in provincia di Bologna. E sabato siamo a Livorno, al Food Rock Festival. Dai, spero che ci vediamo presto. Un bacione. Ciao tesoro.

0: give me a call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: 22:38 minuti, qui su Radio Freccia, martedì 11 agosto 2026. Siete in compagnia di Titania, ovviamente sull'ultima luna. Allora, intanto un ringraziamento, un saluto speciale a Pino Scotto che poco fa ci ha mandato un bellissimo messaggio vocale, ci ha ricordato anche quali sono le sue prossime date di questo weekend. Voi che potete andarci, andate. Noi, mio caro Pino, me compresa, siamo in trasferta in questo momento al TH Resort di Praia a Mare e ci rimarremo fino alla fine del mese, quindi poi rientrerò in quel di Cologno Monzese a partire da settembre, ma noi tanto ci sentiamo in diretta per 2 settimane, 7 su 7, sempre dalle 21 alle 24. Hey Joe!

Hey Joe, Jimi Hendrix, fissero di freccia. Allora, io tra le altre cose questa sera ho un compito molto importante. Questo compito molto importante è ricordarvi che noi abbiamo un'app, RTL 102.5 Play. Al suo interno ritrovate tutti i nostri programmi, compreso quello di questa sera, tutte le puntate precedenti. Ritrovate anche i nostri podcast. E questo ve lo dico perché? Perché settembre si sta per avvicinare, anche se fa male al cuore dire questa cosa. E cosa succede a settembre? Torna Titanium Selection, il nostro viaggio sonoro dal rock classico al metal estremo. Quindi andate a recuperare le vecchie puntate, così rimanete nel mood.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 22:49 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo martedì 11 agosto 2026. E allora, per quanto riguarda i nostri appuntamenti di questo weekend, il nostro Pino, che in questo momento ci sta ascoltando, vi ha ricordato quali sono i suoi. Devo dire che il mese di agosto è un mese che un po' si calma, ma anche per quanto riguarda il mondo del panorama metal, adesso in questo periodo ci sono tanti bei festival all'aperto. Devo dire che quello che è sempre stato per me un appuntamento abbastanza inderogabile è stato il Metal Days, che adesso si chiama Tolminator, perché hanno cambiato location, ma rimane più o meno la stessa cosa. Non è un festival italiano, in compenso io arrivo direttamente dal Montelago Celtic Festival, che invece è finito esattamente questa domenica, e c'è Alessandro che mi dice: ma Titania, com'è andata con l'elio? Questo perché la vostra Titania è un'allegra burlona che se ne va in giro a far respirare l'elio alle persone. Tranquilli, tutto comunque attraverso norme di sicurezza. Non siamo così tanto degli sprovveduti. È vero che siamo dei metallari rudi e cattivi. No, non è vero, non siamo né rudi né tantomeno cattivi. Quando incontriamo un gattino ci fermiamo e diciamo: gattino! E poi dobbiamo assolutamente concolarlo e perdere totalmente la nostra dignità facendo delle vocine incredibili. Ma questa è tutta un'altra storia. Fatto sta che comunque, se siete a caccia di sonorità, che siano rock, che siano punk, che siano metal, questo è il mese giusto per riuscire a fare delle cose all'aperto, godendosi il sole, il mare e anche la sabbia sotto i piedi, che fa un po' hippie, devo dire, ma ci riporta un po' a quell'atmosfera, quel panorama un po' Woodstock, che poi abbiamo ripercorso anche attraverso i Green Day e questo film che è Nimrods, che esce proprio questa sera, che è uscito questa sera e che, come abbiamo visto, c'è anche qualcuno che ha già visto e che andrà nelle sale italiane, nei cinema, fino al 18 agosto di questo 2026. Io quindi vi invito ancora una volta ad andare a vederlo, a trovarlo nei cinema della vostra città, della vostra regione, e a farvi veramente due risate, perché è proprio un bel film. Questi invece sono i Talking Heads e questa si chiama Psycho Killer.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono arrivate le 23, qui su Radio Freccia, Ultima Luna, siete in compagnia di Titania in questo martedì 11 agosto 2026. E allora io intanto spero che ieri abbiate espresso i vostri desideri, che abbiate visto una stella cadente venirvi incontro. Certo, magari non troppo incontro, perché è pur sempre un masso che sta cadendo dal cielo. Se vi piglia, direi che attorno a voi non rimarrà altro che un cratere. Ma a parte queste cose, noi ci rivediamo al 258 digitale terrestre, 738 di Sky, mi raccomando, siamo sempre qui con voi in diretta dal TH Resort di Praia Mare, ovviamente con la musica di Radio Freccia. Loro sono i Beach Boys e questa è Wouldn't It Be Nice.

ve la state ballando questa canzone che sa proprio l'estate? I Beach Boys, del resto, cioè, se non fanno canzoni estive loro, chi le fa?

0: Ma attenzione, c'è anche qualcun altro che è andato a vedere il film dei Green Day qui tra noi. Ciao Carlo.
1: Ciao da Carlo, guarda, sono tornato un'oretta fa, ero andato a Arezzo a vedere appunto Nimrod. È molto molto carino e lo consiglio veramente a tutti, e soprattutto non perdetevi i titoli di coda. E l'unica cosa che mi dispiace è che però in sala ci saranno state 10-12 persone al massimo, e secondo, non so se è stato pubblicizzato poco, comunque mi dispiace che ci siano state così poche persone, spero che almeno in altre città abbia fatto un po' più di successo.
0: Lo spero anch'io, perché effettivamente è uno di quei film che secondo me vanno visti, non tanto perché, come vi dicevo, non è un biopic ma è una vera e propria commedia, realizzata anche dai Green Day, e è proprio un film piacevole che scorre bene, e come vi ha detto Carlo, beh, se ci andate non perdetevi i titoli di coda.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 23:10 minuti, qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania, e torniamo ancora a parlare del film Nimrods, l'ultimo film dei Green Day, perché c'è anche Sofia che è uscita dalla sala proprio questa sera. Ciao Sofia!
2: Ciao Sfrecciati, siamo Sofia e Nicola da Fano e siamo appena usciti dalla proiezione di Nimrods. Bello, bello, un tuffo nel passato, un tuffo nell'adolescenza. Sì, non è il biopic dei Green Day, però rivederli è sempre un bellissimo tuffo nel passato.
1: Beh, sicuramente non è il biopic perché non è dichiarato, quantomeno. Ma come dicevo, il percorso di questa band di adolescenti in realtà ricalca quella che è la vera storia dei Green Day prima del loro esordio. Con Dookie.

Still Loving You. Gli Scorpions, qui su Radio Freccia. Questa canzone che mi riporta a questo luglio, quello dove anche noi eravamo presenti sotto il palco degli Scorpions, sotto il palco di Klaus Main, che per quanto ad oggi forse non abbia più le stesse doti vocali di una volta, ha anche un'altra età, dobbiamo metterci sempre questa notina, questa postilla, 78 anni per Klaus Main. Però al di là di questo, vedevi sul palco un uomo che non ha mai smesso di amare la sua musica, che non ha mai

messo di voler mandare dei messaggi tramite essa. E questo secondo me vale anche più dell'erotica nore, soprattutto raggiunta una certa età e avendo fatto un certo tipo di storia musicale.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Sono le 23:23 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questa martedì 11 agosto 2026. Allora, io mi impegno sempre tanto per dire 11 agosto 2026, così come domani mi impegnerò a dire 12 agosto 2026. Questo perché ancora il mio cervello non si è settato esattamente sulla giornata giusta. Questo perché probabilmente quando sei in vacanza perdi sempre un po' i giorni, no? Allora, io in questo momento sono qui, mi trovo al TH Resort di Praia Mare insieme a Radio Freccia, insieme a tutta RTL chiaramente, però arrivo da 2 settimane di vacanza, dove ho perso totalmente il senso del tempo. Vi è mai capitato di rischiare di perdere l'aereo perché non vi ricordavate che giorno fosse? Ecco, a me è successo.

E poi a riguardo del discorso che facevo prima, anche questa canzone è perfetta, The Sleeper, Irem, qui su Radio Freccia, perché quando sei in vacanza, oltre a perdere i giorni, dormi anche molto più del dovuto. Questo perché effettivamente rilasci, no, tutto quello stress che tieni sempre accumulato addosso. Allora, a me quest'anno, così, momento Titania, è venuta addirittura una macchia da stress prima di partire per le vacanze. Grazie al cielo adesso è passata. Vedete che cosa fa il mare, vedete che cosa fa il sole, vedete cosa fanno le vacanze. Detto ciò, oggi, che è stato il mio secondo giorno effettivamente di questa trasferta, sono arrivata ieri, ma ieri non ho avuto il tempo di rilassarmi molto, sono arrivata, semplicemente sono venuta in diretta, mentre invece oggi è stato proprio il primo giorno di ok, stasera devo andare in diretta, però oggi me la rilasso un attimo. Ho fatto proprio la day sleeper, tutto il giorno in spiaggia, ovviamente mi sono ustionata.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 23:35 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo martedì 11 agosto 2026. E allora intanto benvenuti, bentornati qui su Radio Freccia. La nostra selezione quest'oggi prevede anche gli Electric Callboy con gli Offspring. Questo è il loro ultimo singolo, Let the Good Times Roll. Intanto, visto che prima parlavamo di concerti, sappiate che nella prossima stagione concertistica torneranno anche gli Electric Callboy, che sono sicuramente una delle scelte che strizzano di più l'occhiolino ai giovani di oggi che amano la musica metalcore.

Carry On, Wayward Son, i Kansas, qui su Radio Freccia, anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play, che potete utilizzare per portarci ovunque voi siate. Per quanto riguarda questa canzone, voi immaginate di avere bisogno di un po' di incoraggiamento, no? Ognuno di noi ad un certo punto ha bisogno di qualcuno che lo sproni. E Carrie Livren invece ha deciso di sua sponte di scrivere una canzone per incoraggiare direttamente se stesso. Cioè, lui non ha avuto bisogno di qualcuno che lo spingesse a scrivere una canzone, ma lo ha fatto proprio per far sì che quella stessa canzone scritta da lui lo portasse ad incoraggiare se stesso per scrivere altre canzoni e per fare qualcosa di migliore nella sua vita. Beh, io vorrei avere anche solo la metà di questo talento, soprattutto per l'incoraggiamento del proprio essere, del proprio spirito, una sorta di viaggio spirituale alla fine, alla ricerca del significato.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 23:49 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Quelli che avete appena sentito sono i Greta Van Fleet nel loro grande ritorno, anche con questa So You Stand. Insomma, è un grande ritorno che forse non era esattamente atteso da tutti quanti, perché c'era una possibilità che non tornassero sulle scene, quantomeno non presto, non nel breve termine. Questo perché il cantante dei Greta Van Fleet, ovvero Josh Kiszka, uno dei fratelli, perché sono tutti fratelli all'interno dei Greta Van Fleet, aveva subito la rottura di un timpano ad ottobre del 2022, proprio durante un concerto a Bangor nel Maine. E questo infortunio chiaramente ha costretto la band a posticipare diverse date del tour americano. Inoltre, diciamo che non è stato particolarmente fortunato da un punto di vista di salute, perché anche nel febbraio del 2019 aveva avuto dei problemi di salute respiratori che avevano causato lo stop a una parte invece del tour in Australia. In più ha avuto anche un problema di polmonite che non aveva colpito lui, ma aveva colpito il chitarrista, ovvero Jake, che comunque è sempre il fratello di Josh. Beh, adesso a quanto pare sono tornati e non hanno intenzione di immollare le scene, anzi, e devo dire che secondo me questo è proprio un grande grande ritorno, anche con questa canzone che abbiamo appena ascoltato. Questo era il secondo singolo del 2026 dopo Play Your Games, che invece è uscito circa un mesetto fa. Hanno annunciato Palace for the People, che è il nuovo album di inediti, in uscita invece il prossimo 9 di ottobre. Quindi segnatevi questa data se siete dei fan dei Greta Van Fleet. A me ancora non è capitato di vederli dal vivo, ma spero veramente che tornino nella nostra penisola anche per farsi rivedere sul palco. Noi invece, per quanto riguarda il rivedersi, lo facciamo domani. E allora intanto vi auguro una buona notte e una buona serata. Love you. To the moon and back.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.